0: Di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato Die Schöpfung, la creazione, oratorio per soli, coro e orchestra. Gabriel, Eva, Agnes Giebel, Uriel, Waldemar Kment, Raphael e Adamo, Gottlob Frick. Orchestra e coro des Bayerischen Rundfunks, maestro del coro Wolfgang Schubert. Cembalo Margarete Scharitzer. Organo Mechil von Kries. Direttore Eugen Jochum.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.

suono e la voce. Suoni diversi. San Francesco d'Assisi, Cantico delle creature.

Altissimo, onnipotente, buon Signore, tue sono le laude, la gloria e l'onore, et onne benedizione. Ad te solo, Altissima, se confano, et nulla

specialmente Messor lo frate Sole, lo quale giorna e t'allumini noi per lui. E tello è bello e radiante con grande splendore. De te, Altissimo, porta significazione. Laudato sì, mi Signore, per sora luna e le stelle, in cielo l'hai formate, clarite, et preziose, et belle. Laudato sì, mi Signore, per frate vento, et per aere, et nubilo, et sereno, et onne tempo, per lo quale alle tue creature dai sustentamento. Laudato sì, mi Signore, per sor acqua, la quale è molto utile et umile, et preziosa et casta. Laudato sì, mi Signore, per frate fuoco, per lo quale n'allumini la notte, e tello è bello, e tiocundo, e robustoso e forte. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi frutti con coloriti fiori et erba. Laudato sì, mi Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore, et sostengo infirmitate e tribolazione. Beati quelli che sosterranno in pace, cada te, Altissimo, siano incoronati. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale null'uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nelle peccata mortali. Beati quelli che si troverà nelle tue santissime volontati, che la morte seconda non farà male. Laudate e benedicete lo Signore e ringraziate e serviteli.

Abbiamo ascoltato Magnificat, Tu es Pastor Ovium, Stabat Mater, Veni Creator Spiritus, monaci benedettini dell'abbazia di Saint-Maurice-Saint-Maur a Clairvaux. Lorenzo Perusi, offertorio sopra il Veni Creator Spiritus, all'organo Luca Salvadori.

di Lorenzo Perosi abbiamo ascoltato Offertorio sopra il Veni Creator Spiritus. Organista Luca Salvadori.

Heinrich Franz Ignaz von Bieber, Missa Salisburgensis a 54 voci, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus et Benedictus, Agnus Dei, Inno Plaudite Timpana. La stagione armonica è diretta da Sergio Balestracci.

0: Di Heinrich Franz Ignaz von Bieber abbiamo ascoltato Miss Salisburgensis a 54 voci. La stagione armonica era diretta da Sergio Balestracci.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Giovanni Pierluigi da Palestrina. Missa Veni Sponsa Christi. Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei, primo e secondo. Thomas Hunt e Michael Turner, alti. John Tudhope, tenore. Choir of St. John's College di Cambridge. Direttore George Guest.

Di Giovanni Pierluigi da Palestrina abbiamo ascoltato la Missa Veni Sponsa Christi. Thomas Hunt e Michael Turner, alti. John Tudhope, tenore. Choir of St. John's College di Cambridge. Direttore George Guest. Felix Mendelssohn Bartholdy. Sinfonia numero 5 in re minore, opera 107, della Riforma. Andante allegro con fuoco, allegro vivace, andante, corale Einfestburg ist unser Gott, andante con moto, allegro maestoso. Orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Herbert von Karajan.

0: Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 5 in re minore, opera 107 della Riforma. Orchestra Berlina Filarmonica. Direttore Herbert von Karajan.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Johann Sebastian Bach. Chorale Ein Festburg ist unser Gott. Bachwerke Verzeichnis 80. Edith Matis, soprano. Trudelise Schmidt, contralto. Peter Schreier, tenore. Münchner Bach Chor e Münchner Bach Orchestra sotto la direzione di Karl Richter.

di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato il corale Ein feste Burg ist unser Gott, Bachwerke Verzeichnis 80. Edith Matis, soprano. Trudelise Schmidt, contralto. Peter Schreier, tenore. Münchner Bach Chor e Münchner Bach Orchestra sotto la direzione di Karl Richter. Ottorino Respighi, preludio in La minore sopra un corale di Bach. Ich hab mein Sackgott eingestellt. All'organo Luca Salvadori.

Di Ottorino Respighi abbiamo ascoltato Preludio in La minore sopra un corale di Bach. Ich hab mein Sack Gott eingestellt. Organista Luca Salvadori. Wolfgang Amadeus Mozart. Ave Verum Corpus. Mottetto K618. The Choir of St. John's College, Cambridge. Organo Peter White. Direttore George Guest.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato Ave Verum Corpus, mottetto K618. The Choir of St. John's College, Cambridge, all'organo Peter White, direzione di George Guest. Abbiamo trasmesso Contrasti, dallo scarno gregoriano alle sonorità maestose e solenni di un coro e di un'orchestra, partendo dalla creazione.

Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.

0: pulsante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC, notte di classica. Jesús Guridi, finale in do maggiore. Massimo Nosetti alla console dell'organo Brondino Vegezzi Bossi nella chiesa del Sacro Cuore di Cuneo.

Di Jesus Guridi abbiamo ascoltato il finale in Do maggiore. Massimo Nosetti alla console dell'organo Brondino Vegezzi Bossi nella chiesa del Sacro Cuore di Cuneo. RNC Note di classica. Nikolaj Rimsky-Korsakov, da Capriccio spagnolo, Alborada seconda, vivo e strepitoso, scena e canto gitano, allegretto, fandango asturiano, London Symphony Orchestra, direttore Igor Markievicz.

Di Nikolaj Rimskij-Korsakov abbiamo ascoltato da Capriccio spagnolo, Alborada seconda, Scena e Canto gitano, Fandango asturiano. London Symphony Orchestra, direttore Igor Markievich. RNC, note di classica. Giuseppe Verdi. Da Ernani, atto terzo, ad Augusta. Noi, fratelli, si ridesti Leon di Castiglia. Ernani e Fabio Armigliato, tenore. Don Rui Gomez da Silva e Giacomo Prestia, basso. Iago, scudiero di Don Rui, e Alessandro Svab. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Bruno Campanella. Maestro del coro, Claudio Marino Moretti. Registrazione dal vivo.

Di Giuseppe Verdi, da Ernani, atto terzo, abbiamo ascoltato Ad Augusta, Noi, fratelli, si ridesti il Leon di Castiglia. Ernani, Fabio Armiliato, tenore, Don Rui Gomez da Silva, Giacomo Prestia, basso, Iago, scudiero di Don Rui, Alessandro Swab, basso. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Bruno Campanella, maestro del coro Claudio Marino Moretti. Registrazione dal vivo. Notte di classica.

ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.

con la radio Ogni Finestra una Canzone, e Ogni Finestra una Canzone era il titolo del programma che mettiamo in onda tutti i giorni a radio RNC. Voglio porgere alle ascoltatrici e ascoltatori un cordialissimo saluto e il benvenuto all'ascolto di questo nostro programma con canzoni e musiche che ci portano a tanti e tanti anni fa. Un benvenuto e un ringraziamento a coloro che scrivono, no? Che telefonano per questo programma. Ebbene, un po' di gioco di parole, pazienza. Vogliamo incominciare allora con Gronnie Kramer, un brano che è stato molto diffuso per la rivista Attanasio Cavallo Vanesio. Garinei, Kramer e Giovannini hanno composto questo brano che ascoltiamo in forma solamente suonata. La mia donna si chiama Desiderio.

0: Abbiamo ascoltato la musica di Gorni Kramer, La mia donna si chiama Desiderio, dalla rivista Attanasio Cavallo Vanesio. Carinei, Giovannini e Kramer hanno composto questo brano, e Kramer è stato un prolifico compositore. Il suo incontro con Carinei nel 1950 per la rivista Black and White, da allora sono messi proprio insieme, in pianta stabile, come si potrebbe dire, tante composizioni con Gorni Kramer, che ha al suo attivo le colonne sonore musicali di ben 16 spettacoli della prima premiata ditta G&G, Carinei e Giovannini. E con questo famosissimo e romanticissimo brano, La mia donna si chiama Desiderio, abbiamo aperto la trasmissione di oggi. Un brano per le incisioni a 78 giri che dobbiamo mettere in onda, che vogliamo mettere in onda per questi nostri programmi, perché soprattutto è per i 78 giri che noi vogliamo fare anche questo programma. La voce è di Aldo Cesati. Danzi e Bracchi hanno composto Lascia cantare il cuore, e noi facciamo cantare la radio. So che molti di voi, insieme a queste canzoni, cantano anche loro.
1: Quando guardo un fiore penso a te, brillano le stelle penso a te, sento il cuore gonfio di passione, forse ti vuol dire la sua canzone.

Abbiamo ascoltato questa ottima interpretazione da Aldo Cesati, Lascia cantare il cuore di Bracchi e Danzi. Voglio venire alla richiesta di una gentile ascoltatrice, la signora Amato. Mi ha telefonato mentre stavo facendo una passeggiatina, visto un po' il tempo abbastanza consapevole, il tempo abbastanza, come dire, che ci portava a fare due passi, però mi sono ricordato delle canzoni che lei ha richieste. Ci sono due canzoni molto simili, una è Polvere e l'altra è Cenere. Galletti e Micheletti hanno composto Polvere, che ascoltiamo dalla voce di Giorgio Consolini. Poi ascolteremo ancora le altre canzoni che l'ascoltatrice ha richiesto, che vuole ascoltare insieme al marito. Grazie alla signora Amato per le sue richieste.

Abbiamo ascoltato Polvere con la voce di Giorgio Consolini. Abbiamo ascoltato questo brano, questa canzone a tempo di tango di Galletti e Micheletti, una voce tipicamente italiana, questa di Giorgio Consolini, voce molto amata. Prima di passare ad altre richieste della gentile ascoltatrice, voglio mettere in onda un brano di Henri Barroso. Italia Vaniglio in voce, Piero Rizza e la sua orchestra, incisione del 1947. Facciamo un viaggetto a Bahia.

Abbiamo ascoltato questa interpretazione di una canzone di Ani Barroso, Bahia, Italia Vaniglio in voce, Piero Rizza e la sua orchestra dal 1947, fin troppo dedicata alla voce di Italia Vaniglio per questa canzone Bahia, ma era abbastanza romantica e un po' di ritmo non guastava per questo brano che ci ha portati a Bahia. Ma torniamo alla richiesta dell'ascoltatrice, abbiamo ascoltato Polvere, ora ascoltiamo di Pio Benni e Cherubini, Cenere. La voce è quella di Luciano Virgigli e dalla Polvere siamo passati a Bahia e adesso a Cenere.

La voce di Luciano Virgilli in questa sua interpretazione di un brano dal titolo Cenere. Più Beni e Cherubini hanno composto il brano che abbiamo messo in onda. L'ascoltatrice, per far contento il marito, ha richiesto anche un'altra canzone, è Primavera, però penso che la canzone che ha richiesto l'ascoltatrice sia Mattinata Fiorentina di Danzi e Galdieri. Questo brano l'ascoltiamo con la splendida voce di Alberto Rabagliati, canzone questa di grandissimo successo. Thank you.

la voce di Alberto Rabagliati ci ha intrattenuti in questa canzone dal titolo Non è primavera ma mattinata fiorentina, anche se la canzone nel testo aveva le parole è primavera. Alberto Rabagliati in voce, Danzi e Galdieri in composizione. Sentito questo brano mi è venuto in mente di mettere in onda, prima dell'altra richiesta dell'ascoltatrice, una canzone di Olivieri e Nisa, una canzone molto romantica, molto primaverile, Le rondini non sanno. Questa è la versione con la voce di Carlo Buti.

un Carlo Butti in gran forma ed una ottima incisione che abbiamo potuto avere con il titolo della canzone Le rondini non sanno. Abbiamo ascoltato questa incisione per una produzione di una serie di internazionali di dischi. Certamente questo brano è stato inciso ed è stato fatto come incisione grammofonica in America. Ma veniamo ancora alla gentile ascoltatrice, la signora Amato, che su richiesta anche del marito vorrebbe ascoltare la canzone di Taccani e di Paola. È una canzone che dura non 2 minuti, ma 1 minuto e 59 secondi, quindi 2 minuti meno 1 secondo. Come prima è il brano che vogliamo ascoltare, su richiesta dell'ascoltatrice, con la voce di Tony Dallara, una cantante che ha avuto molto successo negli anni 60, quando lui, secondo qualcuno, magari era anche il numero uno degli anni 60. Ha inciso parecchie canzoni per i 45 giri e anche per i 33. E possiamo ascoltare, su richiesta dell'ascoltatrice, anche questa canzone, Come prima, Tony Dallara.

Taccani e Di Paola sono stati i compositori di questa canzone che abbiamo ascoltato dalla voce di Tony Dallara. Abbiamo ascoltato questa canzone molto breve e il titolo Come prima. Ringrazio l'ascoltatrice delle richieste e spero di aver accondisceso quanto l'ascoltatrice ha telefonato per questo programma e sono contento del vostro assiduo e cortese ascolto. Una canzone, anche questa che voglio mettere in onda, abbastanza primaverile, è con la voce di Marisa Fiordaliso. Di Lazzaro e Valentini hanno composto questa canzone che ha per titolo Il Passerotto. Voglia.

Vocalizzo chiaramente da Marisa Fiordaliso, invece la voce che abbiamo ascoltato non so indicarvi quale sia, anche perché ho letto sulla copertina di questo disco la dedica e poi c'è una data e una città: Caracas, 1959, mese di maggio. Quindi questo disco è stato acquistato a Caracas nel 1959. Abbiamo ascoltato una canzone molto interessante come Il Passerotto, una canzone tutta primaverile. Chitarratella invece l'ascoltiamo da Ruccione e Bonagura in composizione e con la voce di Giorgio Onorato.

Era la voce di Giorgio Onorato in una canzone dal titolo Chitarra Tella. Luccione e Bonagura hanno composto questo programma. Ascoltiamo adesso una breve interpretazione con Gorni Kramer e la sua composizione Femminilità.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regaliamo,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio ogni finestra una canzone.
4: Abbiamo ascoltato anche oggi questo programma, Ogni finestra una canzone, in compagnia di Aldo, di tante canzoni e musiche del tempo passato. Un appuntamento per tutti i giorni alla radio RNC e quindi ci sentiamo anche domani con queste nostre canzoni e musiche di tanti anni fa. A risentirci.
5: In blu, la radio con tante radio dentro.
6: RNC, notte di classica. Johann Sebastian Bach, sonata numero 6 in La maggiore, Bachwerke Verzeichnis 530, per flauto e clavicembalo. Jean-Pierre Rampal, flauto. Robert Véron Lacroix, clavicembalo.

0: Di Johann Sebastian Bach abbiamo trasmesso la sonata numero 6, la maggiore, Bachwerke Verzeichnis 530, per flauto e clavicembalo. Jean-Pierre Rampal, flauto. Robert Véron Lacroix, clavicembalo.
1: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
2: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Notte di Classica. Antonín Dvořák, Danza slava numero 5 in La maggiore e numero 6 in Re maggiore, opera 46. Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks sotto la direzione di Raphael Kubelik.

Di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato la danza slava numero 5 in La maggiore numero 6 in Re maggiore, opera 46. Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks sotto la direzione di Rafael Kubelik. RNC, notte di classica. Dmitri Shostakovich, da 8 valzer per il cinema, suite opera 38, ascolteremo Pirogov, Unity, The Human Comedy, Orchestra Sinfonica Nazionale Russa, direttore Thomas Sanderling.

di Dmitri Shostakovich, da Otto Walzer per il cinema, suite opera 38, abbiamo ascoltato Pirogov, Unity, The Human Comedy. Orchestra Sinfonica Nazionale Russa, direttore Thomas Sanderling. RNC, note di classica. Ludwig van Beethoven, secondo movimento andante con moto dalla Sinfonia numero 5 in Do minore, opera 67. Orchestra Filarmonica Ceca, direttore Paul Kletsky.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla Sinfonia numero 5 in Do minore, opera 67. Orchestra Filarmonica Ceca, direttore Paul Kletsky. Note di classica. Emmanuel Chabrier, Souvenir de Munich, per pianoforte a quattro mani. Pantalon, Été, Poule, Pastourelle, Galop. Pianisti Bruno Canino e Antonio Ballista.

0: di Emmanuel Chabrier abbiamo ascoltato Souvenir de Munich per pianoforte a quattro mani. Pianisti Bruno Canino e Antonio Ballista.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a

RNC, note di classica. Emil Waldteufel o Waldteufel. Mon Rêve, opera 151. Orchestra dell'Opera di Monte Carlo, direttore Willy Boskowski.

0: di Emile Waldteufel abbiamo ascoltato Mon Rêve, opera 151, orchestra dell'Opera di Monte Carlo, direttore Willy Boskowski.
1: RNC, in blu.

0: Ognuno di noi è chiamato a diventare santo. Cosa significa? Per scoprirlo, RNC propone Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi. Sintonizzatevi il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.
4: Ciurma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono no il comandante di questa lurida nave.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu,

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Nuova ondata di raid americani questa notte contro l'Iran dopo i tentati attacchi di Teheran contro le basi americane in Medio Oriente. Presentato a Trump un piano in 2 settimane per intensificare i bombardamenti e ridurre le capacità missilistiche iraniane. E c'è stato un forte raid russo nelle ultime ore con droni e missili contro l'Ucraina, secondo quanto è stato affermato anche dal Ministero della Difesa di Mosca. Il dicastero precisa che gli obiettivi presi di mira si trovano nelle città di Kiev e Leopoli e parla di impianti del complesso militare e di aeroporti militari. Sono migliaia le persone evacuate nella notte a causa degli incendi che minacciano le località greche di Creta e continuano a imperversare anche in altre zone del paese. Abbiamo evacuato circa 8.000 persone, ha detto poco fa il vice governatore della regione. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia in commissione al Senato, sprint per il decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee. Critiche le opposizioni. Ed ora il caro carburanti, il Ministero per le Imprese, il Made in Italy ha segnalato alla Guardia di Finanza distributori che non hanno effettuato lo sconto sul gasolio che era stato deciso nei giorni scorsi dal governo.
2: Qualche segnale inizia a vedersi, ma macchia di leopardo. L'effetto taglio dell'accisa sul prezzo medio del gasolio alla pompa ha visto, secondo l'osservatorio del Ministero, un calo di 11 centesimi al litro contro i 17 deliberati lunedì scorso dal governo. E su indicazione del Ministro delle Imprese, il garante per la sorveglianza dei prezzi ha trasmesso alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti lungo la penisola che non hanno adeguati prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise disposto dal governo, mettendo in risalto le anomalie più significative. Gli esiti saranno successivamente inviati all'autorità giudiziaria. E le associazioni a tutela dei consumatori chiedono interventi più incisivi su questo punto e non irrisorie sanzioni per irregolarità amministrative come l'Unione Nazionale Consumatori, che stila peraltro la classifica delle regioni peggiori dopo il provvedimento dell'esecutivo. Ad esempio in Campania un pieno costa oltre 5 euro in più del dovuto. Con le tariffe elevate del carburante, secondo Facile.it, ad agosto gli italiani spenderanno oltre 1 miliardo di euro in più rispetto allo scorso anno. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: L'Italia nel pieno della quarta ondata di calore di quest'anno, bollino rosso in 3 città, Campobasso, Perugia e Rieti. Domani il numero dei bollini rossi sale a 11, tra cui Roma e Firenze. Attese temperature fino ai 40 gradi. È tutto, torniamo alle 10.
3: Tra le attività in cui è impegnata l'Azione Cattolica di Firenze ci sono anche i campi estivi dedicati a bambini e ragazzi. Ce ne parla il presidente diocesano Gianluca Lastrucci.
4: Questa attività di formazione ed educazione che è volta alla crescita di questi ragazzi con loro stessi ma anche con i loro coetanei a livello sia umano che cristiano che sociale, è un'azione volta a instillare loro un tema fondamentale che è quello della pace. E poi, visto che specialmente nei campi si va dai bambini di 8 anni fino poi ai giovanissimi, giovani, questo aspetto anche del bullismo, che è un tema che è sempre, diciamo, attuale. Grazie anche proprio alla formazione dei nostri educatori, che tra l'altro sono ragazzi che hanno fatto l'esperienza dei campi e che in quanto hanno ricevuto si trovano nelle condizioni, diciamo, nel desiderio di donare quanto hanno ricevuto. È importante anche appunto tutta una formazione che viene, diciamo, durante tutto il periodo invernale, da settembre a giugno, proprio in preparazione di questi campi.
3: Non soltanto un'esperienza di crescita e di comunità per questi bambini e ragazzi, dunque, ma anche un momento di trasmissione di valori.
4: La regola d'oro che ci siamo dati, diciamo, che è quella di non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, no? Che passa poi, diciamo, ama il prossimo tuo come te stesso, che è il comandamento principale, no? Fondamentale. Questo rispetto che deve essere trasversale, no? E questo cerchiamo anche di coinvolgere i genitori, perché è vero che ce la chiedono per una settimana, però spesse volte noi richiamiamo a questa collaborazione, a questa sinergia che ci deve essere. Ci mettiamo a disposizione, ma ecco, ci deve essere proprio questa intesa, ecco, nel guardare nella stessa direzione, no? Proprio perché abbiamo a cuore la crescita di queste creature stupende, no? Che sono, come spesse volte amo ripetere ai genitori, sono delle pietre preziose grezze che vanno in qualche maniera sfaccettate proprio per fare ritrarre, diciamo, la massima luce, la massimo, il massimo splendore, diciamo, perché veramente l'esperienza di questi ultimi anni porta a veramente a testimoniare che ci sono dei giovani veramente meravigliosi, stupendi, hanno veramente dei grandi valori.
5: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
6: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
7: Io non lo so cosa si faccio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: heart keep running. Just hold on to your heart and keep loving.
1: RNC.
2: RNC.
1: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
3: La tua radio.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: massiccia offensiva russa nelle ultime ore in Ucraina in primo piano, prese di mira la capitale Kiev e Leopoli. La Polonia intanto denuncia che un missile russo è caduto nella notte in un villaggio vicino Lublino, fatti alzare in volo anche gli F-16. Anche per il Ministero degli Esteri ucraino si tratta di una testata da crociera russa che faceva parte del massiccio attacco compiuto da Mosca nelle ultime ore. La nuova ondata di raid statunitensi anche questa notte contro l'Iran, contro basi che si trovano nel paese. Intanto al presidente Trump è stato presentato un piano che in 2 settimane intensificherebbe ulteriormente i bombardamenti per ridurre la capacità missilistica iraniana. Intanto da ieri ufficialmente anche l'Arabia Saudita si è unita nelle azioni militari americane. Migliaia di persone sono state evacuate nella notte a causa degli incendi che minacciano una località turistica sull'isola greca di Creta e che continuano a imperversare, alimentate in queste ore da forti venti. Evacuate 8.000 persone, ha comunicato poco fa il vicegovernatore della regione alla TV di Stato. In una intervista alla TV statunitense in lingua spagnola Telemundo, Papa Leone esprime il desiderio di andare in visita negli Stati Uniti e manda un messaggio di incoraggiamento agli immigrati che vivono nella paura. Abbiate speranza, dice il pontefice, cercate di vivere in modo ordinato, riconoscendo che chi ha subito crimini, reati, cose del genere, non può costruire una società in questo modo. Italia nel pieno della quarta ondata di calore del 2026, oggi bollino rosso per 3 città, Campobasso, Perugia e Rieti, domani saliranno a 11, tra cui Roma e Firenze, attese temperature fino a 40 gradi, l'estate torrida fa anticipare la vendemmia in Piemonte, mentre sul Gargano si riattivano alcuni incendi boschivi. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. In commissione al Senato si va avanti con il decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee. Dubbi arrivano dalle opposizioni. Ed è tutto per questo flash. Torniamo insieme alle 11.
1: RLC 107.4.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
2: La tua

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Amiche ed amici di RNC, buongiorno, buongiorno a tutti e buon giovedì 30 di luglio, benvenuti e ben ritrovati. Ci siamo nuovamente insieme da quest'oggi per i prossimi giorni, poi ci sarà una pausa di nuovo con me nella parte centrale del mese di agosto che incombe anche, insomma, il gran caldo, l'ennesima, quando siamo arrivati a 4 certificate ondate di calore sul nostro paese nel corso di questa estate 2026. Ne parleremo tra poco, sempre qui sui nostri 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e in diretta streaming sul nostro sito rncweb.it. sempre con me Federico, quello del mattino. Una buona giornata a tutti quanti voi. Ci occuperemo anche di altre cose nel corso della nostra diretta, a livello locale ma anche a livello internazionale, nella seconda parte, come facciamo sempre d'abitudine, uno sguardo sulle questioni internazionali più critiche, che sono sempre le stesse, insomma, per ora, quindi il Medio Oriente e l'Ucraina. Vi ricordo subito i nostri riferimenti dal 345 32 33 124 per tutti i vostri messaggi, e poi per le email c'è diretta@rncweb.it.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Scusi, signor Meteo.
2: Attento, bambino, stai sbagliando l'accento. Mi chiamo signor Meteo.

Ed eccoci pronti con il nuovo aggiornamento meteo per la nostra regione, dove insomma questo vasto promontorio anticiclonico di matrice subtropicale la fa da padrone, si estende anche fino all'Europa centrale, garantendo quindi sul Piemonte condizioni di tempo sicuramente stabile, in gran parte soleggiato, fino al pomeriggio di domani venerdì, salvo isolati e brevi rovesci di calore a ridosso delle vallate alpine. Nel corso del pomeriggio di domani una lieve flessione pare del bordo occidentale dell'anticiclone potrebbe permettere un debole afflusso di aria più fresca in quota, aumentando l'instabilità atmosferica e quindi favorendo lo sviluppo di temporali che dalle vallate alpine potrebbero estendersi alle pianure adiacenti. Un nuovo rialzo dei valori di pressione riporterà tempo stabile soleggiato per la giornata di sabato. Le temperature sono attese in aumento fino a domattina, per poi subire una leggera flessione proprio a causa del possibile, ma non garantito, diciamo, passaggio perturbato. Nel dettaglio la situazione per questo giovedì 30 luglio: cielo prevalentemente sereno, con cumuli informazioni sui rilievi sud-occidentali da metà giornata, velature in transito sul Piemonte settentrionale dal tardo pomeriggio, possibili rovesci e locali temporali di intensità debole o localmente moderata sui rilievi occidentali da metà giornata, venti deboli o localmente moderati in nord-occidentali sulle Alpi, deboli variabili altrove, rinforzi da ovest sui rilievi sud-occidentali e da sud tra Langhe, Roero e Appennino Alessandrino nel corso del pomeriggio. Nel dettaglio vediamo anche le temperature previste. Quest'oggi ad Asti 21 gradi la minima, 37 di massima, per Cuneo 23 gradi di minima, 34 la massima, a Torino 24 gradi la minima, 36 la temperatura massima. Domani, ultimo giorno del mese di luglio, venerdì 31, cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso sulle Alpi, altrove poco nuvoloso o sereno al mattino e velato, con possibili cumuli in transito nel corso del pomeriggio. Diffusi rovesci e locali temporali deboli o moderati sui rilievi alpini, in possibile transito sulle pianure dal pomeriggio, venti occidentali sulle Alpi in temporanea rotazione da sud-ovest a metà giornata, deboli al mattino e moderati al pomeriggio, deboli altrove, prevalentemente meridionali in Appennino e variabili in pianura. Diamo uno sguardo anche al quadro delle temperature previste per domani, con i 21 gradi di minima per Asti, 36 la massima, a Cuneo 23 gradi la minima, 34 il valore massimo, per Torino 24 gradi di minima, 35 gradi la massima.

Era il nuovo singolo di Jane, Kill It With The Beat, su RNC alle 10:26 minuti in questo istante. Beh, allora torna, no? Il caldo su tutta l'Italia, non solo sul Piemonte, con punte in alcuni casi anche di 40 gradi. Oggi, giovedì 30 luglio, si entra ufficialmente nella quarta ondata di calore, che durerà almeno per una decina di giorni, lo riporta anche il meteo.it. Le temperature dei prossimi giorni regaleranno all'Italia un'estate davvero da record. In più città del nord e del centro si toccheranno i 40 gradi a causa della nuova fiammata di caldo africano. La condizione più difficile sarà gestire in particolare l'AFA, definita come opprimente, gli indici biometeorologici come il Summer Index mettono infatti in luce un livello di estremo pericolo legato all'umidità, anche dove il termometro non arriverà proprio alla soglia dei 40 gradi, l'umidità alle stelle renderà l'aria davvero irrespirabile. Massima attenzione anche in pianura padana, in particolare a ridosso del fiume Po, alla Liguria di Levante, al Val d'Arno, alle coste del Lazio e alla Campania settentrionale, fino alla Sardegna meridionale e alla Sicilia sud-occidentale. In alcune zone ci sarà un caldo davvero estremo, con temperature che arriveranno addirittura ai 44 gradi. L'esempio emblematico di questa anomalia afosa arriva dalla costa del Lazio. Alla Dispoli, il primo giorno di agosto, il termometro segnerà quasi 37 gradi, ma con un'umidità pari al 70%. Sono condizioni meteorologiche che si registrano abitualmente in nazioni subtropicali e desertiche costiere, tipo l'Arabia Saudita o gli Emirati Arabi. Siamo sul Mar Rosso, sul Golfo Persico, dove le alte temperature si fondono alla fortissima evaporazione marina, oppure nei climi monsonici dell'India o nel bacino amazzonico, ad esempio del Brasile, durante la stagione delle piogge. Ad aspettarci ci saranno quindi picchi da 40-41 gradi nelle aree interne, valori insopportabili fino a 36-37 gradi sulle coste, insomma con una temperatura percepita di 44 gradi. L'ondata durerà almeno fino al 9-10 agosto, quando il caldo africano potrebbe poi lasciare spazio a qualche temporale, soprattutto al nord e sulle Alpi

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie, estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

caldo, appunto, africano è quello del caro carburanti, insomma, no? Che è tornato a galoppare nelle ultime settimane. Ora è arrivato questo taglio delle accise sul prezzo soltanto di un prodotto, il gasolio, in vigore dall'altro ieri, 28 luglio, ma c'è chi non si è ancora adeguato, forse insomma non era informato della cosa, ma sono più di 3.000, infatti, pare, i distributori che non avrebbero rispettato in questi primi giorni il decreto legge varato dal governo. Il provvedimento prevede una diminuzione del prezzo del diesel circa 17 centesimi al litro, una misura tra l'altro anche a tempo, che allo Stato costerà circa 125 milioni di euro e che scadrà il 6 agosto. Il 29 luglio il prezzo medio, quindi ieri, del gasolio in modalità self-service in città è arrivato a 2,074 euro al litro, in calo rispetto ai 2,180 del 28 luglio, quando è entrato in vigore il decreto. Il 27 luglio invece il prezzo si fermava a 2,184 euro per litro. L'intervento del governo quindi non sta dando i risultati voluti. Il costo per i cittadini è sceso soltanto di 11 centesimi invece dei 17 previsti. E che è successo? È notato il disallineamento. Il ministro delle imprese Adolfo Urso ha attivato il garante per la sorveglianza dei prezzi. Il quadro delineato dal cosiddetto mister prezzi è disomogeneo. Su 20.100 impianti, 2.484 hanno applicato i prezzi del 27 luglio, addirittura in 684 hanno alzato i listini. Gli esiti degli accertamenti, corredati da un rapporto di analisi, saranno trasmessi dal garante all'autorità giudiziaria, ha chiarito il ministero. L'elenco è stato infatti trasmesso alla Guardia di Finanza, che ora provvederà agli accertamenti. Le associazioni di categoria però contestano il punto di vista dell'esecutivo. Secondo la FAIB, la Federazione Italiana Benzinai, FIGISC, che è la Federazione Gestori Impianti Stradali, e FEGICA, Federazione Gestori Carburanti e Affini, non si può pretendere di contestare un prezzo determinato da soggetti a monte della filiera. Insomma, i benzinai ritengono che il disallineamento sia imputabile a chi fornisce il gasolio. Sulla questione è intervenuto anche il Codacons. Per il terzo giorno consecutivo il taglio delle accise da 17 centesimi disposto dal governo non è stato interamente trasferito sul prezzo finale del gasolio alla pompa. L'associazione dei consumatori fornisce anche i dati aggiornati ad oggi. Il prezzo medio del gasolio è sceso di soli 11,8 centesimi sulla rete ordinaria rispetto ai prezzi praticati il 27 luglio. Va ancora peggio in autostrada, dove il gasolio si è appena ridotto di 9 centesimi di euro al litro in 3 giorni. La Campania risulta essere la regione più penalizzata, quella cioè con la più bassa riduzione dei prezzi del gasolio, appena 9,5 centesimi di euro dal 27 luglio, seguita dalla Basilicata, meno 10,2 centesimi, e il Molise, meno 10,6. I tagli maggiori si registrano invece in Valle d'Aosta, meno 13,4%, che non sono i 17 previsti comunque, e Friuli Venezia Giulia, meno 13,3 centesimi. Il Codacons sostiene che il mancato sconto ai distributori si traduce in un danno da 2,6 euro a pieno di gasolio, considerando che il taglio da 17 centesimi deciso dal governo avrebbe prodotto, se applicato, una minore spesa da 8,5 euro su un pieno di gasolio, mentre ai prezzi odierni il risparmio è di appena 5,9 euro.

una delle canzoni di quest'estate 2026 era Tommaso Paradiso, e c'è una novità importante, perché purtroppo dopo i drammi degli scorsi giorni, delle passate settimane, il governo corre ai ripari con il via libera definitivo del Senato al decreto sport. Arrivano delle nuove regole per rendere più sicure, si spera, le piscine italiane. Il provvedimento, già approvato dalla Camera lo scorso 23 luglio, è stato convertito in legge e contiene un pacchetto di misure che punta a prevenire quegli incidenti tragici causati dai sistemi di aspirazione dell'acqua, responsabili negli anni di alcuni gravi episodi, purtroppo anche mortali. La novità principale riguarda tutte le piscine pubbliche e quelle private destinate a un'utenza pubblica, comprese le strutture a uso collettivo, quindi come quelle di alberghi, campeggi, villaggi turistici, residence, centri sportivi e condomini. La legge stabilisce ora che il sistema di ricircolo dell'acqua, e in particolare le prese, le bocchette, no, di aspirazione, come griglie di fondo, bocchettoni e altri dispositivi analoghi, dovranno garantire standard di sicurezza tali da impedire la formazione di vortici o effetti ventosa capaci di intrappolare parti del corpo dei bagnanti. La misura più severa riguarda le conseguenze per chi non rispetterà le nuove prescrizioni. Se durante i controlli emergeranno irregolarità nei sistemi di aspirazione, scatterà infatti la chiusura immediata dell'impianto, che potrà riaprire soltanto dopo l'adeguamento alle norme previste dalla legge. L'obiettivo è eliminare i rischi legati ai bocchettoni di aspirazione, che in passato hanno provocato gravi incidenti a causa della forza esercitata dall'acqua in ricircolo, capace di trattenere sott'acqua capelli, arti e altre parti del corpo, molto spesso dei più piccoli, ovviamente. Per consentire agli impianti pubblici di adeguarsi alle nuove disposizioni, il decreto stanzia oltre 4,7 milioni di euro, risorse provenienti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che dovranno essere utilizzate entro il 2026 per realizzare gli interventi necessari. Le norme sono state introdotte durante l'esame del provvedimento alla Camera attraverso un emendamento della maggioranza approvato all'unanimità da tutti i gruppi parlamentari. Tra le novità figura anche l'introduzione dell'obbligo della cuffia da nuoto per tutti i minori di 16 anni nelle piscine interessate dalla normativa. La misura punta a ridurre ulteriormente il rischio, quindi, che i capelli possano impigliarsi nei sistemi di aspirazione dell'acqua, una delle principali cause degli incidenti più gravi registrate in questi ultimi anni. Le nuove disposizioni sulle piscine fanno parte del più ampio decreto sport, approvato definitivamente dal Senato e destinato soprattutto ad accelerare l'organizzazione dei grandi eventi internazionali come Euro 2032, per il quale viene prevista una struttura commissariale, e l'America's Cup di Napoli 2027, oltre a rifinanziare i giochi del Mediterraneo e introdurre altre misure a sostegno del sistema sportivo italiano. Tra queste figurano anche il rifinanziamento del fondo Dote Famiglia e del fondo per lo sport universitario, oltre alla destinazione di una quota dei diritti televisivi della Serie A femminile di calcio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Tain con Sabato Sera insieme ad Enrico Nigiotti a completare la nostra prima ora insieme in diretta qui su RNC. Tra poco le news, gli aggiornamenti con la nostra redazione nazionale di In Blu e poi ripartiamo insieme con la seconda ora fino a mezzogiorno.

0: Massiccio attacco russo in Ucraina. Nella notte Mosca ha preso di mira in particolare Kiev e Leopoli. Droni ucraini hanno invece colpito nella notte ancora una volta i magazzini di Wildberries nella regione di Penza. La Polonia denuncia stanotte un missile russo è caduto nel villaggio vicino Lublino. E nuova ondata di raid americani questa notte contro l'Iran. Le forze americane hanno preso di mira vari centri. Presentato intanto al presidente Trump un piano per intensificare i bombardamenti. Ieri l'Arabia Saudita si è unita alle azioni militari statunitensi, specie sulla zona dell'Iraq. Presidente della Giunta delle Autorizzazioni Dori ha convocato stamane una riunione dell'ufficio di presidenza per discutere della lettera che è stata inviata ieri dal procuratore capo di Roma Lovoi al presidente della Camera Fontana sull'uso delle chat tra l'ex sottosegretario del Mastro e Carroccia. Il voto sull'uso delle chat è previsto oggi alla Camera, è stato dunque rinviato. Due bambini di 10 e 15 anni sono morti all'alba nel rogo di un'abitazione a Ben al Madena, sulla Costa del Sol, a circa 10 chilometri da Malaga, nella regione meridionale dell'Andalusia. Nell'incendio è rimasta ferita gravemente anche la madre, ora ricoverata in ospedale, ancora da chiarire le cause del rogo. Gravi disagi questa mattina per i viaggiatori sul nodo di Milano. I treni subiscono ritardi anche fino a 140 minuti per la concomitanza dei lavori di ristrutturazione che sono programmati a Firenze e di un principio di incendio che si è sviluppato nella stazione milanese di Garibaldi, oltre a un danneggiamento avvenuto a Verona che anche in questo caso fa sentire la sua presenza sul traffico su rotaia. Migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina e venduti illegalmente come bicicletta con pedalata assistita non conforme alle norme di sicurezza italiane sono stati sequestrati dai finanzieri del comando provinciale di Palermo. Il provvedimento è stato eseguito nei confronti dei magazzini e di grossisti e venditori al dettaglio in tutta Italia. La maglia della nazionale è un po' come la donna della vita: se la perdi hai sbagliato qualcosa. Così ieri Mancini nella prima conferenza stampa da nuovo CT azzurro, cominciando proprio dalle scuse per il divorzio dalla nazionale e la sua fuga verso l'Arabia Saudita. È tutto, torniamo a mezzogiorno.
1: RNC in blu.
2: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.

è un grande classico che non ha bisogno di presentazioni. Era il 1992, gli Snap, Rhythm is a Dancer. Alle 11:08 minuti ripartiamo insieme in questo istante come Federico, quello del mattino, fino a mezzogiorno in diretta sempre su RNC in 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, in diretta in streaming attraverso il sito rncweb.it. Allora, tra poco le novità a livello internazionale, il quadro della situazione in Medio Oriente, ma non solo, anche sull'Ucraina, e poi tanto altro ancora per stare insieme con tanta musica. Lo spazio anche per i vostri messaggi, il 345 3233 124, e poi per le email diretta @rncweb.it. Stare con

0: chiederti mai più.
1: Tu cosa fai stasera con Noemi su RNC? Allora, veniamo al Medio Oriente, Stati Uniti e Iran. Colpiremo l'Iran duramente. Trump è tornato a utilizzare toni estremamente severi contro Teheran in un'intervista rilasciata a Fox News, promettendo una rappresaglia durissima dopo che le forze armate americane hanno intercettato quello che il Pentagono ha definito un attacco a sorpresa lanciato dai guardiani della rivoluzione contro alcune postazioni americane in Giordania. Amman ha confermato di aver abbattuto 5 missili diretti verso una base militare americana. La risposta americana non si è fatta attendere. Stati Uniti e Arabia Saudita hanno colpito insieme per la prima volta dall'inizio del conflitto una serie di postazioni di milizie legate a Teheran in territorio iracheno in almeno 7 province diverse. Il bilancio parla di una ventina di miliziani uccisi e oltre 30 feriti. Baghdad ha condannato duramente l'iniziativa, definendola una violazione della propria sovranità nazionale. Kataib Hezbollah ha minacciato una risposta. Veniamo alle notizie allora di giornata. L'attacco americano che ha ucciso 3 persone, tra cui un bambino di 2 anni, sull'isola iraniana di Qesem, lo riporta l'agenzia di stampa Fars. Un attacco statunitense contro un'abitazione nel quartiere di Chantangu a Qesem ha causato la morte di 3 membri di una famiglia, il padre, la madre e il loro figlio di 2 anni, ha riferito l'agenzia Fars, citando l'Università di Scienze Mediche di Hormozgan, aggiungendo che altri 2 bambini sono rimasti feriti. Ancora, gli Houthi non hanno alcuna intenzione di imporre tasse per il transito nello stretto di Bab al-Mandab, poiché la loro attività nel Mar Rosso è limitata unicamente al blocco delle navi saudite. Lo ha detto al quotidiano qatariota Al-Arabi al-Jadeed l'alto funzionario Houthi Azam al-Assad, smentendo quindi la notizia pubblicata ieri dall'agenzia di stampa Reuters, secondo cui gli Houthi starebbero valutando ipotesi di imporre pedaggi per il transito nello stretto. Al-Assad ha detto ancora che il divieto di transito per le navi saudite nel Mar Rosso, a Bab al-Mandab e nel Golfo di Aden continuerà fino alla revoca dell'assedio allo Yemen, aggiungendo che gli Houthi dispongono di una varietà di opzioni militari per un'escalation che indurrebbe l'Arabia Saudita a perseguire la pace e a porre fine all'assedio imposto al popolo yemenita. Infine, ieri il ministro della difesa dell'Arabia Saudita Khalid bin Salman ha incontrato separatamente il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il vicepresidente J.D. Vance. Lo hanno riferito 2 persone informate sulla questione, che hanno affermato che la decisione saudita di unirsi agli attacchi statunitensi contro le milizie filo Iran in Iraq era volta a inviare un messaggio a Teheran per far capire che non avrebbe tollerato che l'Iran o i suoi proxy prendessero di mira l'industria petrolifera saudita e altre infrastrutture critiche. Allo stesso tempo, il ministro della difesa ha sottolineato a Trump e Vance che i sauditi desiderano un allentamento delle tensioni nel conflitto e che Washington e Teheran tornino al tavolo dei negoziati.

nuovo singolo degli YouTube si chiama Street of Dreams, qui su RNC alle 11:18. I minuti in questo istante. Passiamo all'Ucraina. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato proprio ieri in serata su X di aver ricevuto un rapporto dal comandante dell'aeronautica Anatoly Krivonozko, secondo il quale i russi avevano preparato un massiccio attacco diversi giorni fa e c'è una forte probabilità che il raid venga sferrato questa notte, e così è stato. Tra l'altro è importante che i nostri partner comprendano pienamente cosa sta accadendo e che la protezione delle vite dipenda direttamente dalla loro prontezza o dalla mancanza di essa ad aiutarci con missili di difesa aerea. E allora il resoconto di quanto accaduto, poi puntualmente il massiccio attacco missilistico russo di questa notte che ha ucciso almeno 6 persone nell'Ucraina centrale, tra cui 2 bambine, ha dichiarato il capo dell'amministrazione militare di Krivyi Rih. In un villaggio un attacco diretto con un missile balistico Iskander M lanciato dalla regione di Voronezh ha colpito un'abitazione privata dove viveva una famiglia numerosa, uccidendo 2 bambine di 5 e 12 anni e 4 adulti, ha riferito Oleksandr Vilkul, il funzionario, ha aggiunto che altre 8 persone sono rimaste ferite e che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. Aeroporti militari, impianti del complesso militare industriale, centri di telecomunicazioni e logistica militare sono stati colpiti la scorsa notte in questo massiccio attacco russo con droni e missili contro l'Ucraina. Secondo quanto affermato dal Ministero della Difesa di Mosca, il dicastero precisa che gli obiettivi presi di mira si trovano nelle città di Kiev e Leopoli e nelle regioni di Ivano-Frankivsk, Zitomir, Riven, Vinnytsia e Dnipropetrovsk. Sono stati colpiti anche una nave cargo nel porto di e 2 navi cargo ad est e a sud di Odessa che trasportavano armamenti e materiale militare, aggiunge il ministero russo. Il massiccio attacco ha colpito anche 2 fabbriche di Kiev che producono droni e componenti per velivoli senza pilota, ha dichiarato il ministero della difesa russo in un comunicato. Tra gli obiettivi colpiti a Kiev figurano uno stabilimento di assemblaggio di artiglierie e armi leggere che produce componenti, testate, detonatori e munizioni, nonché razzi di lancio per droni d'attacco a lungo e medio raggio. Durante la notte sempre però un missile da crociera russo KH-101 ha sorvolato il territorio polacco nell'ambito del massiccio attacco sferrato dalla Russia contro l'Ucraina, violando di fatto lo spazio aereo della NATO. E quanto scrive in un post sui social il ministro degli esteri ucraino Andriy Sybiha, questa è l'ennesima chiara dimostrazione che il rafforzamento della difesa aerea dell'Ucraina è ora urgente e costituisce una garanzia per la protezione dell'intera comunità euro-atlantica. L'incursione missilistica russa in Polonia ci ricorda inoltre, aggiunge Sybiha, che non c'è nulla di più urgente per i nostri due paesi perché contrastare il nostro comune nemico secolare, che rappresenta una minaccia diretta per entrambe le nostre nazioni. Tutte le altre divergenze devono essere messe da parte durante questa guerra brutale. La nostra priorità assoluta deve essere la nostra sicurezza comune. Ieri sera la Russia ha lanciato un massiccio attacco combinato contro l'Ucraina, durante l'attacco che è stato violato anche lo spazio aereo polacco, come dicevamo, a riprova del fatto che l'aggressione russa rappresenta una minaccia per la sicurezza dell'Europa nel suo complesso. A scriverlo su X, in questo caso, è il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Il mio pensiero, aggiunge, va alle vittime di questi attacchi. L'Unione Europea è pienamente solidale con le autorità ucraine e polacche che lavorano instancabilmente per proteggere e difendere i propri cittadini. Stiamo intensificando il nostro sostegno per rafforzare la difesa aerea dell'Ucraina, comprese le capacità antimissile e antidrone. L'Europa continuerà a restare unita di fronte a questa aggressione. Droni ucraini hanno colpito nella notte magazzini Wilberries nelle regioni di Penza e del Udmurtia, ha reso noto il colosso russo dell'e-commerce. Incendi si sono sviluppati
sviluppati nei siti di Mastinovka, vicino a Pensa, e a Saraput. I dipendenti sono stati fatti evacuare dai siti quando è suonata l'allerta per l'attacco. Una persona è rimasta ferita. Dallo scorso 18 luglio i droni di Kiev hanno colpito 13 hub di Wilberis in tutta la Russia, costringendo la compagnia a cercare altri spazi in Kazakistan. Infine, l'ultima notizia: l'attacco russo nella notte sull'Ucraina ha coinvolto complessivamente 284 droni, 74 missili, tra cui 4 missili antinave, 9 missili balistici Iskander-M, 61 missili da crociera, 284 droni di tipo Shahed, inclusi droni ESCA. Lo dice l'aeronautica militare ucraina. Una caratteristica distintiva di questo massiccio attacco è stata l'impiego simultaneo di vari tipi di armi lanciate dall'aria da diverse direzioni, nonché l'utilizzo di un gran numero di missili balistici e da crociera.

Amore è la canzone di Elisa, le 11.26, tra poco la nostra ultima parte di diretta. Quest'oggi parleremo anche di turismo, con una sorpresa interessante anche in questo periodo dell'anno, uno dei periodi sicuramente clou, l'alta stagione per quanto riguarda il settore turistico. E poi tanta musica naturalmente ad accompagnarci fino a mezzogiorno. 345 32 33 124, ve lo ricordo il numero per i vostri messaggi, e poi per le email diretta @rncweb.it.

0: RNC, Torino e provincia, 107.400, Cuneo e provincia, 107.300.
1: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi, vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambaraba Cici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambaraba Cici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
2: RNC in blu.

La città degli angeli, il titolo del nuovo singolo di Achille Lauro. Allora, mentre le grandi città d'arte stanno alzando le difese contro il sovraffollamento turistico, chiamato overtourism, no? Una parte crescente delle vacanze italiane si sta spostando. Destinazione borghi, e cambia quindi volto. Se da un lato Venezia, tanto per fare un primo esempio, no? Ha confermato per il terzo anno consecutivo il contributo di accesso per i visitatori giornalieri, nei piccoli comuni e nelle aree interne non arrivano soltanto più ospiti, ma viaggiatori che restano più giorni e spendono di più. Almeno questi sono i dati che vengono fuori dalle analisi di oltre 7.300 prenotazioni di Ruralis. Secondo i dati, la durata media di un soggiorno è salita a 3,44 giorni contro i 2,35 dello stesso periodo dell'anno precedente, quindi con una crescita di un più 46%, un andamento decisamente in controtendenza rispetto alla diffusione delle vacanze brevi, dei weekend lunghi, che caratterizza un'ampia fetta di mercato. A soggiorni in più lunghi corrispondono poi prenotazioni di valore più alto anche. Infatti la spesa media per prenotazioni

il CEO di Ruralis, Nicolas Verderosa. Si tratta di un valore che non si ferma al proprietario della casa magari affittata, perché un ospite che resta 3 giorni mangia nella trattoria del paese, compra dal produttore locale, riempie il bar la sera. Una casa che torna a riempirsi è una casa che viene curata e recuperata in luoghi dove troppi immobili rischiano solo di andare in rovina. È così che il turismo diventa un presidio anche contro lo spopolamento, l'esatto contrario del problema che oggi affrontano ad esempio le grandi città d'arte. Lo spostamento ha anche una geografia piuttosto precisa in Italia. Le regioni a maggior crescita di occupazione registrate dalla piattaforma per l'estate 2026 sono nell'ordine Molise al primo posto, Basilicata, Sicilia, Emilia-Romagna e Abruzzo. In testa c'è appunto la sorpresa Molise, la regione più spesso citata, no, per ironia, che per turismo, invece quella che cresce di più. Tra i singoli borghi il caso più evidente arriva dal sud, a Scalea, in provincia di Cosenza, siamo sulla Riviera dei Cedri. L'occupazione è già prenotata per agosto e al 32% contro il 28% rilevato alla stessa data del 2025. In anticipo anche luglio, 22% contro il 20%. Il borgo medievale di Scalea, arroccato su una collina affacciata sul Mar Tirreno, conserva i resti del castello normanno e storicamente collegato all'area dell'antica Lao della Magna Grecia, situata nelle vicinanze, è rimasto a lungo fuori dai grandi flussi turistici, ma oggi intercetta questa nuova domanda di prossimità, diventandone insomma protagonista. La fotografia delle prenotazioni registrate da Ruralis trova reale riscontro nelle analisi di settore. Ne è un esempio anche un recente report curato dal centro di ricerca divulgativo della Rome Business School dal titolo Italia oltre l'overtourism, che legge lo stesso fenomeno su scala nazionale. Una redistribuzione del valore turistico verso le destinazioni minori più che un semplice aumento dei visitatori. Tra le aree che crescono sopra la media nazionale, il report indica Abruzzo, Molise e Basilicata, le stesse regioni che Ruralis vede muoversi nei propri dati. E quindi sullo sfondo agisce anche una tendenza ormai consolidata: oltre il 40% delle prenotazioni in Europa avviene entro 30 giorni dalla partenza, una propensione a decidere sotto data, diciamo, che favorisce in questo caso le destinazioni di prossimità.

0: Nuovo singolo per Peggy Goo con Harry Star, si chiama Woman. Qui su RNC una volta ci si indebitava per acquistare l'auto, per l'anticipo della casa di proprietà, e oggi invece i prestiti vengono chiesti anche per pagarsi le vacanze. A confermare la propensione del ricorso, insomma, al credito di una parte quantomeno di vacanzieri italiani, è un'analisi di facile.it è realizzata su un campione di oltre 400.000 richieste di prestito personale rivolte agli istituti di credito. In base ai dati raccolti nei primi 5 mesi di quest'anno, è emerso che l'1% dei prestiti è servito proprio per andare in ferie. Per questa finalità sono stati erogati finanziamenti per un valore totale che arriva a circa 170 milioni di euro. Il dato è in realtà in calo, va detto, rispetto al 2025, quando erano stati erogati 200 milioni di euro, ma è anche vero che la quota di questi prestiti è salita del 42% dal 2019 ad oggi. Il trend riguarda dunque una minoranza di italiani, ma in ogni caso è un fenomeno che esiste e che è interessante anche andare a indagare. Dall'analisi vengono fuori altri aspetti degni di nota. Il viaggiatore che chiede un prestito per pagarsi le vacanze non è uno che bada troppo al risparmio. Stando sempre all'analisi, in media ha puntato a ottenere 5.400 euro da restituire in 50 rate mensili del valore di 132 euro, quindi più di 4 anni, insomma, l'esborso totale medio dunque di circa 6.600 euro, con un tag di poco superiore al 10%. Insomma, la vacanza pagata a rate costa 1.200 euro soltanto di interessi, laddove, secondo una ricerca commissionata da Facile.it all'istituto di ricerca EMG, in generale gli italiani hanno dichiarato che per le vacanze estive spenderanno in media 939 euro a testa solo per trasporto e alloggi. Sono i giovani quelli che si rivolgono più spesso alle società di credito per pagarsi le ferie. Se infatti l'età di chi chiede un prestito è in media di 46 anni, quando si tratta di prestiti per le vacanze l'età dei richiedenti scende a 38 anni in media. In base ai dati raccolti da Facile.it, circa il 20% delle richieste arriva dalla fascia con età compresa tra i 25 e i 30 anni. Il dato si spiega anche con il fatto che sovente si ricorre a un finanziamento di questo tipo per viaggi di nozze o simili. A presentare richieste è stato nel 69% dei casi un uomo, che ha puntato a ottenere 5.626 euro, vale a dire il 15% in più rispetto al campione femminile. Un dato che va letto anche alla luce dello stipendio medio dichiarato dai richiedenti, che per gli uomini è pari a 2.338 euro, il 36% in più alto rispetto alle donne. La consapevolezza degli italiani verso le opportunità offerte dal credito al consumo sta aumentando, e questo è un dato positivo, spiegano ad esempio da Facile.it. Se una volta il prestito veniva vissuto come soluzione per affrontare dei costi altrimenti insostenibili, oggi invece tanti consumatori lo utilizzano come strategia per far pesare il meno possibile sul budget mensile alcune spese, ad esempio una vacanza, e per non andare a intaccare i propri risparmi. Certo è che c'è il rovescio della medaglia: pagare 1.200 euro di interessi non è una mossa particolarmente accorta dal punto di vista poi finanziario. Poi certo, come si dice, ognuno spende, no, i propri soldi come meglio crede, anche quelli presi in prestito. La tendenza comunque non è soltanto italiana: negli Stati Uniti è sempre più diffuso il modello del travel now pay later, ma da quelle parti, insomma, il credito, la richiesta di credito è diffusa anche in altri contesti. Insomma, in questo modo si può dilazionare il costo delle vacanze in modo simile al buy now pay later utilizzato per gli acquisti online, no? Si tratta di strumenti diversi rispetto ai prestiti personali diffusi in Italia, ma che corrispondono un po' alla stesso tipo di logica, cioè quella di distribuire la spesa nel tempo. L'abitudine di comprare oggi e pagare domani si sta diffondendo anche nel nostro paese, complici gli stipendi, quelli rimasti al palo, e la perdita di potere d'acquisto. Se all'inizio i pagamenti a rate venivano scelti soltanto per l'elettronica, dagli smartphone ai computer, oggi le categorie merceologiche dove cresce di più questo sistema di finanziamento sono l'abbigliamento e la moda, il beauty, appunto i viaggi. A livello psicologico la forma formula dell'acquisto dilazionato abbassa la percezione che si ha del prezzo. Comprare un paio di scarpe a 150 euro fa male al portafoglio, se pagati tutti in una volta, vederle a tre rate da 50 euro, no? Ce le fa sembrare più accessibili, e questo spinge, insomma, i consumatori a spendere complessivamente di più rispetto a quelle poi che sono le proprie reali capacità economiche.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Lost Frequencies, Leave It All, alle 11.54 e quindi in chiusura del nostro appuntamento di oggi, giovedì 30 luglio. Ci ritroviamo domani, puntuali come sempre, a partire dalle 10 del mattino, qui su RNC. Tra poco invece lo spazio è tutto dell'informazione, formato flash con la nostra redazione nazionale di In Blu nel GR Flash di mezzogiorno. Grazie a tutti voi per l'ascolto di oggi, buon proseguimento di giornata e a domani. Ciao ciao! We'll be right back.

0: massaggio attacco russo nella notte sull'Ucraina. Secondo Mosca sono stati colpiti aeroporti militari, impianti del complesso militare industriali e centri di logistica. Il governo polacco ritiene intanto che sia stato un missile russo l'oggetto caduto nella notte in un villaggio vicino Lublino in Polonia. Il primo ministro Tusk scrive: durante l'attacco è stato violato il nostro spazio aereo, e convoca una riunione con il Ministero della Difesa e i servizi segreti. Stamane la consueta cerimonia del ventaglio al Quirinale con il presidente Mattarella, che sul caso migranti ha citato Papa Leone ribadendo: basta con la logica dell'emergenza. Il capo dello Stato davanti alla stampa parlamentare ha espresso la preoccupazione per il crescente fenomeno della mancata partecipazione al voto. Sulle proteste no TAV ha poi ribadito: inammissibili i fatti della Val di Susa, la violenza è un virus letale per la democrazia. E un'ordinanza del prefetto di Torino vieta l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di oggi fino alle 7 del 4 agosto. Lo stop si riferisce espressamente all'iniziativa che è stata annunciata da oggi e per 3 giorni da aderenti al movimento NoTav e con esponenti dell'ex centro sociale Ascatasuna. Il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale è stato rinviato. Dopo il via libera della Commissione Politica UE del Senato, arrivato ieri, il provvedimento è approvato oggi anche all'esame delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia di Camera e Senato per i rispettivi pareri. In una intervista alla TV statunitense in lingua spagnola Telemundo, Papa Leone esprime il desiderio di andare negli Stati Uniti e manda anche un messaggio di incoraggiamento agli immigrati che vivono nella paura. Abbiate speranza, cercate di vivere in modo ordinato, riconoscendo che chi ha subito crimini, reati, cose del genere, beh, non può costruire una società in questo modo. 8.000 persone sono state evacuate nella notte sull'isola greca di Creta a causa degli incendi che minacciano una località turistica e che continuano a imperversare, alimentati anche dai forti venti. Ancora una giornata da bollino rosso in Italia per quanto riguarda la nuova ondata di temperature estive. Oggi sono previste anche massime che sfioreranno i 38 gradi. È tutto, torniamo insieme alle 13.
1: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
2: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
3: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ecco la serva del Signore.
5: Sia fatto a me secondo la tua parola.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: E il Verbo si è fatto carne.
5: E abitò fra noi.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
6: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che, per la sua passione e la sua croce, giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Buona giornata con la carezza di Maria.
1: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
7: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
8: In blu, la radio con tante radio dentro.
9: La radio invita a te.
10: La radio invita a te.
11: La radio invita a voi che ci ascoltate.
10: Vecchi amici.

ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.

con la radio Ogni Finestra una Canzone, e Ogni Finestra una Canzone era il titolo del programma che mettiamo in onda tutti i giorni a radio RNC. Voglio porgere alle ascoltatrici e ascoltatori un cordialissimo saluto e il benvenuto all'ascolto di questo nostro programma con le canzoni e musiche che ci portano a tanti e tanti anni fa. Un benvenuto e un ringraziamento a coloro che scrivono, no? Che telefonano per questo programma. Ebbene, un po' di gioco di parole, pazienza. Vogliamo cominciare allora con Gronnie Kramer, un brano che è stato molto diffuso per la rivista Attanasio Cavallo Vanesio. Garinei, Kramer e Giovannini hanno composto questo brano che ascoltiamo in forma solamente suonata. La mia donna si chiama Desiderio.

0: Abbiamo ascoltato la musica di Gorni Kramer, La mia donna si chiama Desiderio, dalla rivista Attanasio Cavallo Vanesio. Carinei, Giovannini e Kramer hanno composto questo brano, e Kramer è stato un prolifico compositore. Il suo incontro con Carinei nel 1950 per la rivista Black and White, da allora sono messi proprio insieme, in pianta stabile, come si potrebbe dire, tante composizioni con Gorni Kramer, che ha al suo attivo le colonne sonore musicali di ben 16 spettacoli della prima premiata ditta G&G, Carinei e Giovannini. E con questo famosissimo e romanticissimo brano, La mia donna si chiama Desiderio, abbiamo aperto la trasmissione di oggi. Un brano per le incisioni a 78 giri che dobbiamo mettere in onda, che vogliamo mettere in onda per questi nostri programmi, perché soprattutto è per i 78 giri che noi vogliamo fare anche questo programma. La voce è di Aldo Cesati. Danzi e Bracchi hanno composto Lascia cantare il cuore, e noi facciamo cantare la radio. So che molti di voi, insieme a queste canzoni, cantano anche loro.
1: Quando guardo un fiore penso a te, brillano le stelle penso a te, sento il cuore gonfio.

Abbiamo ascoltato questa ottima interpretazione da Aldo Cesati, Lascia cantare il cuore di Bracchi e Danzi. Voglio venire alla richiesta di una gentile ascoltatrice, la signora Amato. Mi ha telefonato mentre stavo facendo una passeggiatina, visto un po' il tempo abbastanza consapevole, il tempo abbastanza, come dire, che ci portava a fare due passi, però mi sono ricordato delle canzoni che lei ha richieste. Ci sono due canzoni molto simili, una è Polvere e l'altra è Cenere. Galletti e Micheletti hanno composto Polvere, che ascoltiamo dalla voce di Giorgio Consolini. Poi ascolteremo ancora le altre canzoni che l'ascoltatrice ha richiesto, che vuole ascoltare insieme al marito. Grazie alla signora Amato per le sue richieste.

Abbiamo ascoltato Polvere con la voce di Giorgio Consolini. Abbiamo ascoltato questo brano, questa canzone a tempo di tango di Galletti e Micheletti, una voce tipicamente italiana, questa di Giorgio Consolini, voce molto amata. Prima di passare alle altre richieste della gentile ascoltatrice, voglio mettere in onda un brano di Henri Barroso. Italia Vaniglio in voce, Piero Rizza e la sua orchestra, incisione del 1947. Facciamo un viaggetto a Bahia.

Abbiamo ascoltato questa interpretazione di una canzone di Ani Barroso, Bahia, Italia Vaniglio in voce, Piero Rizza e la sua orchestra dal 1947, fin troppo dedicata alla voce di Italia Vaniglio per questa canzone Bahia, ma era abbastanza romantica e un po' di ritmo non guastava per questo brano che ci ha portati a Bahia. Ma torniamo alla richiesta dell'ascoltatrice, abbiamo ascoltato Polvere, ora ascoltiamo di Pio Benni che Rubini, Cenere. La voce è quella di Luciano Virgigli e dalla Polvere siamo passati a Bahia e adesso a Cenere.

La voce di Luciano Virgilli in questa sua interpretazione di un brano dal titolo Cenere. Più Beni e Cherubini hanno composto il brano che abbiamo messo in onda. L'ascoltatrice, per far contento il marito, ha richiesto anche un'altra canzone, è Primavera, però penso che la canzone che ha richiesto l'ascoltatrice sia Mattinata Fiorentina di Danzi e Galdieri. Questo brano l'ascoltiamo con la splendida voce di Alberto Rabagliati, canzone questa di grandissimo successo.

la voce di Alberto Rabagliati ci ha intrattenuti in questa canzone dal titolo Non è primavera ma mattinata fiorentina, anche se la canzone nel testo aveva le parole è primavera. Alberto Rabagliati in voce, Danzi e Galdieri in composizione. Sentito questo brano, mi è venuto in mente di mettere in onda, prima dell'altra richiesta dell'ascoltatrice, una canzone di Olivieri e Nisa, una canzone molto romantica, molto primaverile, Le rondini non sanno. Questa è la versione con la voce di Carlo Buti.

un Carlo Butti in gran forma ed una ottima incisione che abbiamo potuto avere con il titolo della canzone Le rondini non sanno. Abbiamo ascoltato questa incisione per una produzione di una serie di internazionali di dischi. Generalmente questo brano è stato inciso ed è stato fatto come incisione grammofonica in America. Ma veniamo ancora alla gentile ascoltatrice, la signora Amato, che su richiesta anche del marito vorrebbe ascoltare la canzone di Taccani e di Paola. È una canzone che dura non 2 minuti, ma 1 minuto e 59 secondi, quindi 2 minuti meno 1 secondo. Come prima è il brano che vogliamo ascoltare su richiesta dell'ascoltatrice, con la voce di Tony Dallara, una cantante che ha avuto molto successo negli anni 60, quando lui, e secondo qualcuno magari, era anche il numero uno degli anni 60. Ha inciso parecchie canzoni per i 45 giri e anche per i 33, e possiamo ascoltare su richiesta dell'ascoltatrice anche questa canzone, Come prima, Tony Dallara.

Taccani e Di Paola sono stati i compositori di questa canzone che abbiamo ascoltato dalla voce di Tony Dallara. Abbiamo ascoltato questa canzone molto breve e il titolo Come prima. Ringrazio l'ascoltatrice delle richieste e spero di aver condisceso quanto l'ascoltatrice ha telefonato per questo programma, e sono contento del vostro assiduo e cortese ascolto. Una canzone, anche questa, che voglio mettere in onda, abbastanza primaverile, è con la voce di Marisa Fiordaliso. Di Lazzaro e Valentini hanno composto questa canzone che ha per titolo Il Passerotto. Oh,

vocalizzo chiaramente da Marisa Fiordaliso, invece la voce che abbiamo ascoltato non so indicarvi quale sia, anche perché ho letto sulla copertina di questo disco la dedica e poi c'è una data e una città: Caracas, 1959, mese di maggio. Quindi questo disco è stato acquistato a Caracas nel 1959. Abbiamo ascoltato una canzone molto interessante come Il Passerotto, una canzone tutta primaverile. Chitarratella invece l'ascoltiamo da Ruccione e Bonagura in composizione e con la voce di Giorgio Onorato.

Era la voce di Giorgio Onorato in una canzone dal titolo Chitarra Tella. Ruccione e Bonagura hanno composto questo programma. Ascoltiamo adesso una breve interpretazione con Gordy Kramer e la sua composizione Femminilità.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regaliamo,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio ogni finestra una canzone.
4: Abbiamo ascoltato anche oggi questo programma, Ogni finestra una canzone, in compagnia di Aldo, di tante canzoni e musiche del tempo passato. Un appuntamento per tutti i giorni a Radio RNC e quindi ci sentiamo anche domani con queste nostre canzoni e musiche di tanti anni fa. A risentirci.
5: RNC in blu.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000, news.
1: Massaccio attacco russo sull'Ucraina, un missile sparato da Mosca cade in Polonia. Nuovi pesanti raid americani in Iran, da ieri anche l'Arabia Saudita bombarda obiettivi legati a Teheran. Al Quirinale la cerimonia del ventaglio con il presidente Mattarella, in Parlamento si ferma l'iter per il riconoscimento facciale. Caldo estremo, sale il numero delle città italiane con il bollino rosso per le alte temperature. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo con la notte di pesanti bombardamenti russi sull'Ucraina, un missile è caduto anche in Polonia. Marino Galdiero.
2: Ancora una notte di terrore in Ucraina, con centinaia di droni e missili balistici e da crociera lanciati. Almeno 8 le vittime in un primo bilancio provvisorio, tra queste due bambine di 5 e 12 anni. Mosca rivendica di aver colpito obiettivi militari. Durante il massiccio attacco, che ha coinvolto molte regioni del paese, anche la parte occidentale di Leopoli, un missile da crociera è penetrato nello spazio aereo polacco, provocando la reazione di Varsavia, che ha inviato in volo un caccia F-16 senza riuscire ad intercettarlo. Il primo ministro polacco Tusk afferma che sono in corso verifiche sull'origine del missile. Il presidente Zelensky aveva annunciato che Mosca stava preparando un'offensiva per la notte scorsa. Intanto i droni ucraini hanno colpito nella notte magazzini di Wilberry, il colosso dell'e-commerce, una sorta di Amazon russo. Presi di mira i magazzini nelle regioni di Penza e dell'Udmurtia. I dipendenti sono stati fatti evacuare dai siti quando è suonata l'allerta per l'attacco. Una persona è rimasta ferita. Marino Galdi, linea allo studio.
1: E non si ferma l'offensiva statunitense contro l'Iran. Forze del regime di Teheran hanno bombardato il Kuwait. Massimiliano Cochi.
3: Decine di raid contro obiettivi militari e centri di comando dei Pasdaran sono stati la risposta promessa da Trump per il lancio di missili contro le basi americane in Giordania di ieri. Media iraniani parlano di attacchi contro diverse città nella provincia del sud e nell'ovest del paese, contro l'isola di Keshm nel Golfo Persico e la città portuale di Bandar Abbas. Con l'aiuto di Dio Onnipotente l'aggressore sarà punito, hanno scritto in un comunicato i guardiani della rivoluzione, minacciando ancora ritorsioni verso i paesi dell'area alleati degli Stati Uniti, in particolare l'Arabia Saudita, che ieri per la prima volta è entrata direttamente nel conflitto bombardando le milizie filo-iraniane in Iraq. Nonostante l'intensificarsi dei combattimenti, il governo pakistano ha ribadito che i negoziati tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran vanno avanti e che l'obiettivo è una immediata de-escalation, in particolare ad Hormuz, dove nelle ultime ore sono state colpite due petroliere. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia, la consueta cerimonia del ventaglio al Quirinale con il presidente Mattarella. Ci racconta tutto Augusto Cantelmi.
4: Lei poc'anzi ha ricordato le parole con cui, riguardo all'epocale e globale fenomeno delle migrazioni, Leone XIV ha richiamato le coscienze di chi nel mondo riveste responsabilità istituzionali.
5: Così il capo dello Stato Mattarella in occasione della cerimonia tradizionale del ventaglio al Quirinale con la stampa parlamentare. Il Presidente della Repubblica tocca tutti i temi dell'agenda politica interna e internazionale. Parole quelle di Mattarella che cadono in un momento particolarmente complicato tra le crisi in corso che condizionano poi la vita dei cittadini e lo scontro politico particolarmente acceso e, perché no, confuso tra le forze politiche.
4: Quanto avvenuto da ultimo sabato in Val di Susa è inammissibile. Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica.
6: Dal Quirinale Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Ed un'ordinanza del prefetto di Torino vieta l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno. Dalla mezzanotte di oggi alle 7 di lunedì prossimo lo stop dopo gli scontri e le violenze notav avvenute sabato scorso. Da oggi e per 3 giorni era stata annunciata una manifestazione degli aderenti al movimento notav e di esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna. Il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale è stato rinviato. Ieri c'era stato il via libera della Commissione Politica UE del Senato. Prosegue l'ondata di caldo su tutta Italia e nel resto d'Europa. Incendi boschivi interessano anche la Grecia. David Murgia.
7: È arrivata puntuale l'annunciata quarta ondata di calore che oggi ha colpito l'Italia. Sono 3 le città contrassegnate dal Ministero della Salute come il livello massimo di allerta per le alte temperature. Campobasso, Perugia e Rieti si registrano invece 16 centi da bollino arancione e 8 da bollino giallo. Le temperature massime si attesteranno fino a 37-38 gradi all'ombra al centro-nord. Domani però, secondo le previsioni, la situazione dovrebbe peggiorare nettamente con 11 città da bollino rosso. L'anticiclone africano continua così a dominare il Mediterraneo, favorendo giornate molto calde, notti tropicali e una umidità elevata che aumenta la temperatura percepita e rende più difficile il recupero dell'organismo durante le ore notturne. Le conseguenze del gran caldo, che ormai da settimane attanaglia quasi tutta l'Europa, non riguardano soltanto la salute. Così continua l'allerta incendi in tutto il vecchio continente, soprattutto in Grecia, dove 8.000 persone sono state evacuate da Creta e dove ieri 3 vigili del fuoco sono morti. Davide Murgia, linea allo studio.
1: E l'estate torrida fa anticipare la vendemmia di alcune settimane, anticipo storico per la raccolta dell'uva nell'Oltrepò Pavese, come ci ha spiegato una produttrice.
8: È un record storico per Oltrepò Pavese parlare di vendemmia a fine luglio. Questo è dovuto principalmente al caldo, alle temperature eccessive elevate per un lungo periodo nei mesi precedenti. È davvero un fatto storico, è un fatto a cui gli agricoltori e viticoltori si devono probabilmente abituare. L'abbiamo visto infatti anche nel corso degli anni. 20 anni fa si parlava di una vendemmia che iniziava nella seconda metà di agosto, anno dopo anno è sempre stata anticipata fino ad arrivare a fine luglio. Beh, gli agricoltori hanno tenuto monitorato l'andamento della stagione, quindi erano anche preparati ad una vendemmia anticipata. C'è stata un'accelerazione soprattutto negli ultimi giorni e quindi si sono resi conto che anche per salvaguardare la qualità delle uve hanno dovuto anticipare la vendemmia, proprio anche per anticipare l'ondata di calore di queste settimane che è prevista. Cercano appunto di anticiparla per salvaguardarne al massimo la qualità.
1: Gravi disagi questa mattina per i viaggiatori nel nodo di Milano. I treni hanno subito ritardi al momento anche vicini ai 140 minuti per la concomitanza di lavori di ristrutturazione programmati a Firenze e di un principio di incendio che ha interessato la stazione di Milano Garibaldi. Voltiamo pagina. Papa Leone non esclude un suo viaggio negli Stati Uniti e torna a parlare di migranti in una intervista televisiva. Rita Salerno.
9: L'America ha rappresentato per generazioni il senso della libertà e delle opportunità offerte a gente di tutto il mondo, e questo l'aspetto degli Stati Uniti messo in risalto da Papa Leone XIV nell'intervista rilasciata alle emittenti NBC e Telemundo a conclusione dell'incontro di preghiera Cantico di Pace che si è svolto ieri sera nel Borgo Laudato Si a Castel Gandolfo. Nel colloquio il pontefice ha citato le sue origini: vengo da una famiglia dove i nonni erano immigrati, ha raccontato Prevost, e dalla parte di mia madre abbiamo sia persone che sono stati schiavi ed altri invece schiavisti. Interpellato sul significato di essere il primo pontefice americano, Leone ha sottolineato di considerarsi innanzitutto il Papa. Pur nutrendo un grande amore per il suo paese, Prevost ha detto di comprendere la sua missione. Quando in merito ad una visita negli Stati Uniti, il Papa ha replicato: non c'è ancora nulla di definitivo. Quanto ai migranti, ai quali ha chiesto di avere speranza, il Papa ha sottolineato che non si può costruire una società tra crimini e reati. Da Roma, Rita Salerno.
1: Pagina economica, con l'economia italiana che continua a crescere anche con un ritmo moderato rispetto ai mesi scorsi. La stima preliminare che è stata diffusa dall'Istat per il secondo trimestre 2026 è per un PIL aumentato dello 0,2% rispetto ai primi 3 mesi dell'anno, mentre il confronto con lo stesso periodo del 2025 porta a un progresso dell'1%. Il dato comunque conferma la fase di espansione economica. Uno sguardo a questo punto alla borsa di Milano, che procede positiva. Il FTSE MIB sta guadagnando attualmente lo 0,59%. Ed è tutto per questa edizione delle 13 del nostro radiogiornale, che potete anche seguire naturalmente sulla nostra app Play 2000. Io ringrazio Lorenzo Sada che ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scali a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Vallestretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.
2: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: RNC, in blu,

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mito. La consueta cerimonia del ventaglio al Quirinale con il presidente Mattarella. La violenza, virus letale per la democrazia, ha detto il capo dello Stato.
2: Lei poc'anzi ha ricordato le parole con cui, riguardo all'epocale e globale fenomeno delle migrazioni, Leone XIV ha richiamato le coscienze di chi nel mondo riveste responsabilità istituzionali.
3: Così il capo dello Stato Mattarella in occasione della cerimonia tradizionale del ventaglio al Quirinale con la stampa parlamentare. Il Presidente della Repubblica tocca tutti i temi dell'agenda politica interna e internazionale. Parole quelle di Mattarella che cadono in un momento particolarmente complicato tra le crisi in corso che condizionano poi la vita dei cittadini e lo scontro politico particolarmente acceso e, perché no, confuso tra le forze politiche.
2: Quanto avvenuto da ultimo sabato in Val di Susa è inammissibile. Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica.
4: Dal Quirinale Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: In Ucraina pesanti raid russi su tutto il paese, 8 i morti, decine i feriti. A Krivi Ricita, natale del presidente Zelensky, uccisa un'intera famiglia dopo che un missile ha centrato la loro casa. A Kiev la popolazione ha trascorso la notte nei rifugi e nelle fermate della metropolitana. I raid pesanti anche a ovest, vicino alla Polonia. Un missile è caduto a Lublino, vicino al confine, provocando un cratere di 10 metri. Varsavia ha fatto alzare i jet a protezione dello spazio aereo. La guerra in Iran, gli Stati Uniti colpiscono decine di obiettivi in risposta all'attacco di ieri di Teheran contro le basi americane in Giordania. Oggi è stata colpita una nave americana nel porto di Damietta in Egitto. Il Pakistan afferma, nonostante gli scontri, i negoziati continuano. Emergenza incendi interessa ora la Grecia. Migliaia di persone sono state evacuate nella notte dall'isola di Creta. I forti venti rendono difficile l'uso degli elicotteri. Le operazioni di spegnimento vengono quindi effettuate solo via terra. In Francia, nella Gironda, ha stabilizzato l'incendio che ha devastato 42.000 ettari di terreno. Le autorità hanno autorizzato altre 84.000 persone a rientrare a casa. In Spagna, il premier Sanchez ha revocato lo stato di emergenza dopo i roghi che hanno devastato le regioni di Madrid e Avila. E l'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quarta. Oggi le città da bollino rosso saranno 3, Campobasso, Perugia e Rieti, mentre domani saranno 11 con un'allerta massima da parte del Ministero della Salute. Le temperature torneranno a toccare i 40 gradi, il picco è previsto per domenica. È tutto, grazie per l'ascolto.
5: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La violenza è un virus letale per la democrazia, lo ha detto il presidente della Repubblica Mattarella nella tradizionale cerimonia del ventaglio questa mattina al Quirinale. Ascoltiamo un passaggio del discorso di Mattarella.
1: Quanto avvenuto da ultimo sabato in Val di Susa è inammissibile. Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi. La violenza è un virus letale per la democrazia e per la vita sociale. Aggredisce la Costituzione, chi la pratica, chi la predica, chi la giustifica. Vi si affianca un fenomeno più volte denunziato sulle pagine di diversi giornali e che richiede maggiore responsabile attenzione da parte di tutti, nella società e nella vita politica. Il fenomeno di una sorta di rifiuto sdegnato non di condividere ma di ascoltare le opinioni altrui. Non ci si può sorprendere che ne derivi un clima di reciproca intolleranza, di avversione fanatica che contribuisce a seminare germi di violenza.
0: Rinviato il voto della Commissione Affari Europei della Camera sul decreto legislativo relativo al riconoscimento facciale. Ieri il via libera della Commissione Politiche Europee del Senato. Il riconoscimento facciale negli spazi pubblici è una pratica vietata dalla legge europea sull'intelligenza artificiale, afferma oggi il portavoce della Commissione Europea. Per Palazzo Chigi il testo rispetta le norme. Ucraina, pesanti raid russi su tutto il paese, 8 i morti, decine i feriti a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, ucciso un'intera famiglia dopo che un missile ha centrato la loro casa. A Kiev la popolazione ha trascorso la notte nei rifugi e nelle fermate della metropolitana. I pesanti raid anche a ovest, vicino la Polonia, un missile è caduto a Lublino, vicino al confine, provocando un cratere di 10 metri. Varsavia ha fatto alzare i jet a protezione dello spazio aereo. L'emergenza incendi interessa ora la Grecia. Crete, evacuate 8.000 persone. I forti venti rendono difficile l'uso degli aerei. Le operazioni di spegnimento avvengono solo via terra. Migliora la situazione in Francia. Nella Gironda ha stabilizzato l'incendio che ha devastato 42.000 ettari di terreno. Ha autorizzato il rientro a casa di oltre 84.000 persone. In Spagna ha revocato lo stato di emergenza dopo i roghi che hanno devastato Madrid e Avila. E l'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quarta, oggi tra le città da Bollino Rosso, Campobasso, Perugia e Rieti, domani saranno 11. Il picco previsto per domenica. Peggiorano le condizioni di siccità del bacino del Po, il cui livello di criticità viene ora definito alto. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: In blu, la radio con tante radio dentro.
3: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati mille sogni ed ora siamo appunto a capo a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.
4: Sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ognuno di noi è chiamato a diventare santo. Cosa significa? Per scoprirlo, RNC propone Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi. Sintonizzatevi il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC in blu.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La Commissione europea ha erogato altri 3,47 miliardi di euro all'Ucraina nell'ambito del prestito da 90 miliardi di euro destinato a sostenere Kiev. Nella notte intanto massicci attacchi russi su tutto il paese.
1: Ancora una notte di terrore in Ucraina, con centinaia di droni e missili balistici e da crociera lanciati. Almeno 8 le vittime in un primo bilancio provvisorio, tra queste 2 bambine di 5 e 12 anni. Mosca rivendica di aver colpito obiettivi militari. Durante il massiccio attacco, che ha coinvolto molte regioni del paese, anche la parte occidentale di Leopoli, un missile da crociera è penetrato nello spazio aereo polacco, provocando la reazione di Varsavia, che ha inviato in volo un caccia F-16 senza riuscire ad intercettarlo. Il primo ministro polacco Tusk afferma che sono in corso verifiche sull'origine del missile. Il presidente Zelensky aveva annunciato che Mosca stava preparando un'offensiva per la notte scorsa. Intanto i droni ucraini hanno colpito nella notte magazzini di Wilberry, il colosso dell'e-commerce, una sorta di Amazon russo. Presi di mira i magazzini nelle regioni di Penza e dell'Udmurtia. I dipendenti sono stati fatti evacuare dai siti quando è suonata l'allerta per l'attacco. Una persona è rimasta ferita. Marino Galdino, linea allo studio.
0: In Iran, notte di raid americani sul paese in risposta agli attacchi dei Pasdaran, che hanno rivendicato l'attacco alla base americana in Kuwait e la distruzione di 35 alla base americana in Giordania. Gli Houthi dello Yemen intanto smentiscono il raid sul porto egiziano di Damietta. Torniamo in Italia. Discorso a tutto campo, quello del Presidente della Repubblica Mattarella nella cerimonia del ventaglio oggi al Quirinale. Il Capo dello Stato ha espresso preoccupazione per il crescente astensionismo, mettendo in guardia affinché le tensioni elettorali non alterino la realtà. Poi l'affondo, la violenza, un virus letale per la democrazia, definisce inammissibili le violenze in Val di Susa, sottolineando che i comportamenti individuali devono rispettare le regole stabilite dalla legge. Vietato il campeggio libero in Val di Susa, Bussoleno e Venaus dalla mezzanotte fino a lunedì 3 agosto, lo ha disposto il prefetto di Torino dopo le violenze dei Notav di sabato scorso. Imposto dunque uno stop all'iniziativa di campeggio annunciata da alcuni membri del movimento contro l'alta velocità Torino-Lione. Vietato anche girare con il volto coperto nei comuni della Val di Susa e di accedere a piedi in gruppo in una serie di vie considerate nevralgiche perché vicine ai cantieri TAV. Ed è stato rinviato il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo sul riconoscimento facciale, ieri il via libera della Commissione Politiche Europee del Senato. Il riconoscimento facciale negli spazi pubblici è una pratica vietata dalla legge sull'intelligenza artificiale, afferma il portavoce della Commissione Europea. Il testo rispetta le norme, replica Palazzo Chigi. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mittola. La Commissione europea ha erogato altri 3,47 miliardi di euro all'Ucraina nell'ambito del prestito da 90 miliardi di euro destinato a sostenere Kiev. Le risorse serviranno a finanziare l'acquisto di droni, inclusi velivoli a lungo raggio, per rispondere alle esigenze militari più urgenti del paese. Intanto nella notte massicci attacchi russi su tutta l'Ucraina, 8 le vittime, un missile è sconfinato in Polonia, Varsavia ha fatto alzare i getta protezione dello spazio aereo. Discorso a tutto campo quello del presidente Mattarella. La cerimonia del ventaglio oggi al Quirinale, il capo dello Stato ha espresso preoccupazione per il crescente astensionismo, mettendo in guardia affinché le tensioni elettorali non alterino la realtà. Poi l'affondo, la violenza un virus letale per la democrazia, definisce inammissibili le violenze in Val di Susa e sottolinea che i comportamenti individuali devono rispettare le regole stabilite dalla legge. Quarta ondata di calore sull'Italia, temperatura alle stelle per tutto il fine settimana, soprattutto al centro nord, ma gli effetti del caldo estremo si fanno sentire anche sul bacino del Po e sui ghiacciai.
2: Sarà un fine settimana rovente in tutta Italia. La quarta ondata di calore infatti porterà afa a temperature alle stelle in tutta la penisola, con punte oltre i 40 gradi. Già oggi Campobasso, Perugia e Rieti sono contrassegnate con il bollino rosso, a cui si aggiungeranno altre 8 città nella giornata di domani. Sarà il centro-nord a soffrire maggiormente la canicola a causa dello stazionamento dell'anticiclone africano nel centro Europa, ma la situazione sarà critica anche lungo le coste, in quelle zone dove l'alto tasso di umidità aumenterà le temperature percepite. In grave sofferenza il bacino del Po, dove il livello di severità idrica diventa alto, con oltre 100 comuni tra Piemonte e Lombardia in difficoltà negli approvvigionamenti. E sempre di più il caldo estremo ha gravi effetti anche sull'arco alpino. In questi giorni infatti il ghiacciaio di Indren sul Monte Rosa appare scoperto e solcato da rivoli di acqua di fusione. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Spagna e Marocco hanno concordato il rimpatrio al più presto di tutti i migranti entrati legalmente a Ceuta, lo apprende un'agenzia di stampa da fonti del Ministero dell'Interno. I flussi nell'enclave iberica sono stati particolarmente intensi in una settimana, sono arrivate fra le 1.500 e 2.000 persone, il centro di prima accoglienza è al collasso, le autorità spagnole temono un'emergenza umanitaria. Oggi è l'Earth Overshoot Day, cioè la data che segna l'esaurimento del budget annuale di risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare. Da ora in avanti, secondo gli esperti, l'umanità entra in una fase di debito ecologico, consumando più risorse di quanto il pianeta riesca a ripristinarne in 12 mesi. Il divario fra domanda di risorse e capacità di rigenerazione dura ormai da oltre 50 anni, a testimonianza della crescente pressione sugli ecosistemi. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
4: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Ucraina, massicci raid su tutto il paese, cade un missile in Polonia, è violato lo spazio aereo, tuona Varsavia. La violenza, virus letale per la democrazia, così il presidente Mattarella alla cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare. Emergenza incendi a Creta e in Grecia, 8.000 persone evacuate dall'isola, stabilizzati i roghi in Spagna e Francia, resta la devastazione di migliaia di ettari di terreno. Caldo e bollini rossi, l'Italia nella quarta ondata di gran caldo, picco previsto per domenica, critica la situazione dei ghiacciai e la siccità preoccupa il fiume Po. Buonasera da Antonella Mitole. In Ucraina massicci raid russi su tutto il paese, sconfine in Polonia un missile russo, violato lo spazio aereo, tuona Varsavia e da Bruxelles in arrivo una tranche del prestito da 90 miliardi di euro. Sentiamo Vito De Torre.
2: Decine di migliaia di persone hanno trascorso la notte nei tunnel della metropolitana di Kiev per sfuggire ai bombardamenti russi. Il bilancio è ancora provvisorio, oltre 10 morti. Vicino a Kryvyi Rih è stata sterminata un'intera famiglia, padre, madre e 7 figli, il più piccolo aveva appena 1 anno e mezzo. Mosca afferma di aver colpito obiettivi militari, ma da Leopoli arrivano le immagini di un condominio sventrato e di soccorritori ancora al lavoro tra le macerie. Distrutto anche il convento greco-cattolico di Kramatorsk nel Donbass, punto di riferimento per una comunità che vive la guerra dal 2014. A oltre 1600 giorni dall'invasione russa, la tensione continua a crescere. Un missile russo è precipitato in Polonia, vicino a Lublino. Varsavia avverte, in caso di attacco diretto, risponderà anche senza la NATO. Intanto Bruxelles ha stanziato altri 3 miliardi di euro per sostenere la difesa ucraina. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Il conflitto fra Stati Uniti e Iran minaccia di allargarsi, nuova notte di raid incrociati e la diplomazia ancora in cerca di una soluzione. Sentiamo Fabio Bolzetta.
3: Dopo lo strappo dell'ultima breve tregua, si allarga il numero dei paesi coinvolti dal conflitto contro l'Iran avviato da Stati Uniti e Israele lo scorso 28 febbraio. Iraq, Giordania, Libano, Kuwait, Egitto, dove un drone negato da Teheran ieri ha colpito una nave cisterna americana nel porto di Damietta. E poi l'Arabia Saudita, assediata su 3 fronti dall'Iran, dagli Houthi yemeniti e dalle milizie filo-iraniane in Iraq. Dalla stampa di oltreoceano filtra la frustrazione del presidente degli Stati Uniti Trump, esasperato dal dossier Iran e contro i suoi consiglieri perché divisi su come procedere. Gli ultimi attacchi statunitensi hanno ucciso 3 soldati Pasdaran. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato di aver attaccato una base USA in Giordania e un'altra in Kuwait. In salita la diplomazia, ma il Pakistan ribadisce, i negoziati tra Teheran e Washington continuano. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E i colloqui in Egitto di Hamas con i mediatori sul disarmo dei militanti palestinesi hanno fatto progressi, un annuncio di accordo sembrerebbe vicino, lo dicono fonti diplomatiche, ma sul campo i raid israeliani continuano. Sentiamo Federica Margaritora.
4: 3 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono rimasti uccisi e altri feriti in attacchi israeliani nella striscia di Gaza durante la notte e nelle prime ore di stamani. Intanto le forze armate israeliane fanno sapere che 2 comandanti di Hamas sono stati uccisi in attacchi separati nella striscia di Gaza questa settimana. In Cisgiordania resta alta la tensione tra i coloni israeliani e i palestinesi, che ancora contano i danni dei raid dell'IDF nei giorni scorsi. In questa drammatica situazione una buona notizia può arrivare dai colloqui del Cairo, con una svolta sull'accordo con Hamas. Il gruppo militante palestinese, secondo fonti diplomatiche, potrebbe accettare la roadmap del Board of Peace sul disarmo, la composizione del nuovo governo di Gaza e gli accordi sulla sicurezza. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Tradizionale cerimonia del ventaglio questa mattina al Quirinale, il capo dello Stato Mattarella spazia nel suo discorso a tutto campo. Sentiamo Augusto Cantelmi.
5: Mantenere la calma di fronte alle frenesie di una politica che rincorre gli umori anche più bassi del paese con poca razionalità, arrivano le parole del capo dello Stato Mattarella nel corso della cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare, un invito ad abbassare i toni.
6: Mi auguro che le tensioni elettorali, ancora per la verità piuttosto intempestive, non sottraggano attenzione ai problemi che riguardano la vita quotidiana.
5: Sulla sicurezza le forze politiche si sono divise, da una parte il caso Roggero con le pressioni anche sul Colle per la grazia, la risposta di Mattarella.
6: In una società civilmente ordinata rassicurante per i cittadini, i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, cioè quelle della legge.
5: Dure le parole del capo dello Stato anche per la mancata condanna alle violenze no TAV. Spazio anche al tema dell'immigrazione, capo dello Stato che indica la strada tracciata da Papa Leone. Dal Quirinale Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Una notizia che arriva da Messina: c'è stata un'esplosione, un edificio di 2 piani è crollato lungo la strada statale 114. Secondo le prime informazioni ci sarebbero alcuni dispersi. L'edificio ospitava negozi al piano terra al primo piano e abitazioni al secondo. Secondo il sindaco di Messina, il crollo sarebbe stato causato da una fuga di gas. Europa in fiamme in questa estate torrida, dopo la Francia e la Spagna, ora la Grecia a bruciare, ce ne parla Nicola Ferrante.
7: L'Europa continua a bruciare. Inghiottiti dalle fiamme alimentate da forti raffiche di vento, sono spariti ettari ed ettari di vegetazione. A Creta la guardia costiera ha evacuato i turisti dalle spiagge fra onde alte, urla e scene di panico. Colonne di denso fumo nero scorano l'orizzonte, mentre in totale sale a 8.000 il numero delle persone evacuate. 2 vigili del fuoco sono morti mentre combattevano gli incendi, intrappolati, avvolti da un muro di fuoco. E con l'accusa di aver appiccato il maxi incendio di Toledo, che ha bruciato la Spagna, sono stati arrestati 2 uomini ritenuti responsabili. Nel frattempo, in Portogallo, già da 24 ore, sono andati in fiamme 11.000 ettari di vegetazione, mentre in Spagna e in Francia è arrivata la 4ª ondata di caldo rovente, con lo scirocco che soffia, facendo temere per nuovi roghi killer. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: In arrivo la 4ª ondata di calore sull'Italia, temperature alle stelle per tutto il fine settimana, soprattutto al centro-nord. Domani 11 le città da bollino rosso. Ma gli effetti del caldo estremo si fanno sentire anche sul bacino del Po, alle prese con la siccità, e sui ghiacciai delle Alpi. Ce ne parla Fausto Nicastro.
8: Sarà un fine settimana rovente in tutta Italia. La 4ª ondata di calore infatti porterà afa e temperature alle stelle in tutta la penisola, con punte oltre i 40 gradi. Già oggi Campobasso, Perugia e Rieti sono contrassegnate con il bollino rosso, a cui si aggiungeranno altre 8 città nella giornata di domani. Sarà il centro-nord a soffrire maggiormente la canicola a causa dello stazionamento dell'anticiclone africano nel centro Europa, ma la situazione sarà critica anche lungo le coste, in quelle zone dove l'alto tasso di umidità aumenterà le temperature percepite. In grave sofferenza il bacino del Po, dove il livello di severità idrica diventa alto, con oltre 100 comuni tra Piemonte e Lombardia in difficoltà negli approvvigionamenti. E sempre di più il caldo estremo ha gravi effetti anche sull'arco alpino. In questi giorni infatti il ghiacciaio di Indren sul Monte Rosa appare scoperto e solcato da rivoli di acqua di fusione. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Vietato il campeggio libero in Val di Susa, Venaus e Bussoleno dalla mezzanotte fino alle 7 di lunedì 3 agosto. Lo ha disposto il prefetto di Torino dopo le violenze dei no-TAV di sabato scorso. Imposto dunque uno stop all'iniziativa di campeggio annunciata da alcuni membri del movimento contro l'alta velocità Torino-Lione. Vietato anche girare con il volto coperto nei comuni della Val di Susa e di accedere a piedi in gruppo in una serie di vie considerate nevralgiche perché vicine ai cantieri dell'alta velocità. L'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, ha approvato la rimborsabilità del primo farmaco per malati di SLA, un passo storico per la comunità italiana delle persone malate di sclerosi laterale amiotrofica. Sentiamo Cesare Cavoni.
9: Un aiuto alle famiglie dei pazienti per affrontare i costi delle cure per un tipo particolare di sclerosi laterale amiotrofica. Oggi il Consiglio di amministrazione dell'AIFA ha approvato la rimborsabilità di Qalsody a base di Tofersen, farmaco orfano destinato agli adulti con SLA associata a una mutazione del gene SOD1. Al medicinale è stata riconosciuta anche l'innovatività terapeutica, elemento che sottolinea il valore attribuito dall'agenzia a questa nuova opzione per un sottogruppo ben definito di pazienti. Si tratta quindi di una terapia mirata a una forma genetica della malattia identificabile attraverso specifici test diagnostici. Il provvedimento è di particolare importanza poiché amplia le possibilità terapeutiche in una patologia neurodegenerativa grave e progressiva, caratterizzata dalla perdita dei motoneuroni e da un progressivo deterioramento delle funzioni motorie. Cesare Cavoni, linea allo studio.
1: E diventa permanente la carta d'identità dopo i 70 anni. Una volta emessa avrà validità illimitata. Ce ne parla Giuseppe Caporaso.
10: Si cambia per oltre 7 milioni di cittadini che hanno superato i 70 anni di età. Da oggi le persone over 70 non dovranno più preoccuparsi del rinnovo decennale della propria carta d'identità. Le nuove emissioni avranno infatti una validità illimitata. Una misura introdotta dal decreto semplificazioni del governo che punta a tagliare la burocrazia per gli anziani e cercare di alleggerire il lavoro degli uffici anagrafe dei comuni. In pratica, una volta emesso il documento, dopo il compimento del 70° anno di età resterà valido ai fini del riconoscimento, ma anche per l'espatrio. Sarà inserita la dicitura illimitata nell'apposita casella di scadenza da parte del sistema informatico dell'anagrafe. Chi ha un documento in corso di validità potrà in ogni caso continuare a utilizzarlo fino alla scadenza naturale. Nel momento in cui otterrà la nuova carta d'identità elettronica, quella sarà vita. Un dettaglio da ricordare è che il chip elettronico della carta scade comunque ogni 10 anni e bisognerà effettuare l'aggiornamento per tutti coloro che utilizzeranno la carta per gli accessi online. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Rinviato il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo sul riconoscimento facciale. Ieri il via libera della Commissione Politiche Europee del Senato. Il riconoscimento facciale negli spazi pubblici è una pratica vietata dalla legge sull'intelligenza artificiale. Non vogliamo che con l'intelligenza artificiale ci sia un controllo pubblico su dove ci spostiamo, afferma il portavoce della Commissione Europea. Il testo rispetta le norme europee, replica Palazzo Chigi. Papa Leone celebrerà in agosto messe ad Assisi, Rimini e due volte a Castel Gandolfo. Sentiamo Rita Salerno.
11: Nell'agenda degli impegni di agosto di Papa Leone XIV figurano Castel Gandolfo, Rimini, Assisi e la Repubblica di San Marino. Si comincia ad Assisi il 6 agosto, festa della trasfigurazione del Signore, meta della prossima visita pastorale di Leone. Alle 10.30 il pontefice celebrerà messa per i ragazzi impegnati nell'incontro Franciscan Youth Meeting nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e risponderà a 3 domande che gli porrà a noi giovani. Il 15 agosto, festa dell'Assunta, guiderà la messa nella parrocchia pontificia di San Tommaso da Villanova a Castel Gandolfo, così come avvenne nel 2025. Il 22 agosto il pontefice farà tappa la mattina nella Repubblica di San Marino e al pomeriggio è invece atteso a Rimini per la messa al porto e il discorso al meeting. Infine il 29 agosto, nuovamente a Castel Gandolfo, nella chiesa di Maria Santissima del Lago per la messa e la processione alle 18. Da Roma, Rita Salerno.
1: In chiusura la notizia di sport, l'Italia conquista l'oro nel fioretto femminile a squadre ai campionati del mondo assoluti di Hong Kong. Martina Battini, Martina Favaretto, Arianna Errigo e Anna Cristino hanno battuto in finale gli Stati Uniti per 45-29. Questa era l'ultima notizia, ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie.
12: RNC, notte di classica.

Buonasera a tutti voi qui presenti e a chi ci segue mediante la radio. Siete sempre collegati con la chiesa antica della parrocchia Santissima Trinità di Michilino, in cui a breve avrà inizio la celebrazione della Santa Messa presieduta da Don Alberto. Oggi, giovedì della 17ª settimana del tempo ordinario, iniziamo la nostra preghiera con il canto Dio è mia luce.

0: Spirito. Il Signore sia con voi. Celebriamo questo incontro con il Signore, vogliamo metterci le nostre vite, tutto ciò che tutti quanti noi viviamo, le cose più belle, quelle più difficili. Ci mettiamo anche la gratitudine per questo tempo che abbiamo vissuto fino alla settimana scorsa con i nostri ragazzi, con l'esperienza dei campi, per tutte le occasioni in cui hanno avuto la possibilità di avvicinarsi al Signore. Lo ringraziamo perché è Lui che si fa vicino a tutte le nostre vite. Con umiltà gli chiediamo perdono. Signore, via che riconduce al Padre, Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, verità che illumina i popoli, Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, vita che rinnova il mondo, Signore, pietà.
1: Signore,
0: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di Te nulla esiste di valido e di santo. E fondi su di noi la Tua misericordia, perché da Te sorretti e guidati usiamo saggiamente dei beni terreni, nella continua ricerca dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal libro del profeta Geremia. Questa parola fu rivolta dal Signore a Geremia. Alzati e scendi nella bottega del vasaio, là ti farò udire la mia parola. Scesi nella bottega del vasaio ed ecco egli stava lavorando al tornio. Ora, se si guastava il vaso che stava modellando, come capita con la creta in mano al vasaio, egli riprovava di nuovo e ne faceva un altro, come ai suoi occhi pareva giusto. Allora mi fu rivolta la parola del Signore in questi termini: forse non potrei agire con voi, casa di Israele, come questo vasaio, oracolo del Signore. Ecco, come l'argilla è nelle mani del vasaio, così voi siete nelle mie mani, casa di Israele. Parola di Dio.

0: sue vie.
1: Loda il Signore, anima mia. Loderò il Signore finché ho vita. Canterò inni al mio Dio finché esisto.

Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare. Esala lo spirito e ritorna alla terra. In quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni.

Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe. La sua speranza è nel Signore, suo Dio, che ha fatto il cielo e la terra, il mare e quanto contiene, che rimane fedele per sempre.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Terminate queste parabole, Gesù partì di là. Parola del Signore. Stiamo ascoltando in questi giorni questa parte del Vangelo di Matteo con le cosiddette parabole del regno, con questo discorso che si conclude oggi e che ci regala alcune immagini insieme a un'altra immagine molto bella della prima lettura del profeta Geremia. Queste parabole si concludevano con questa espressione di Gesù: dice che ogni scriba divenuto discepolo è come un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Dà l'idea, no, di questo lavoro attento di chi può fare le cose ogni tanto senza fretta. Potrebbe essere una bella descrizione di che cos'è l'estate per tutti noi, sia per chi è più impegnato durante l'anno e magari intravede tempi più di riposo, di vacanza, ma un tempo dove ci si può fermare e guardare che cosa c'è nel tesoro della nostra vita, del nostro cuore, dove ci sono cose nuove e cose antiche. Entrambe possono essere cose importanti, e però poterle riconoscere e poi averle lì a disposizione per poterle utilizzare al momento giusto, ogni tanto richiede di fare un po' l'inventario. Tutti noi probabilmente nelle nostre case abbiamo tante cose e forse ne abbiamo alcune che ci siamo dimenticati di avere, no? Che ogni tanto apri qualche cassetto e dici: ah, questa roba qua mi ero dimenticato che c'era. Ogni tanto fare quell'esercizio di controllare cosa c'è, perché se lo sai puoi usare le cose al momento giusto. E così penso sia anche nella nostra vita spirituale. Ci sono cose importanti che forse a volte corriamo il rischio di dimenticare semplicemente perché non ci pensiamo mai. E forse durante il tempo d'estate uno potrebbe anche fare questo esercizio di dire: negli ultimi 12 mesi che esperienze di Dio ho fatto? Quali sono state quelle importanti? Quali sono quelle che hanno bisogno di essere ritirate fuori perché le possa guardare e possa scoprire che forse lì il Signore continua a parlare? E poi il Vangelo si concludeva con questa frase: terminate queste parole, Gesù partì di là. C'è una partenza. Dopo che hai fatto questo esercizio di discernimento, allora puoi partire. Lì dentro ci potrebbe stare il mese di agosto, se uno volesse, no? Lo sfrutti per rifare il punto della vita spirituale, poi arriva settembre e puoi ripartire per un nuovo anno di attività. Dall'altra parte l'immagine molto bella del profeta Geremia, che paragona Dio a un vasaio, è Dio stesso che sta parlando e dice: vai a vedere quello che fa il vasaio quando modella con le mani la creta, e dice che quando sta modellando quel vaso, se vede che qualcosa non funziona bene, ricomincia e lo rifà finché non è perfetto. Immaginare che Dio, come dice la stessa lettura, fa così con le nostre vite, che siamo come creta nelle sue mani, è molto bello, no? Perché è anche rassicurante, e dire: davvero la mia vita, Signore, nelle tue mani. Se qualcosa non funziona, tu sei là, che ci stai lavorando. Forse potremmo chiedergli la capacità di lasciarci modellare da Lui, dire: Signore, fammi diventare sempre di più quello che tu desideri da me. E sono sicuro che alla fine verrà fuori un capolavoro, non perché siamo bravi noi, no? Ma perché è bravo Lui, l'artista della nostra vita, è Lui.
con fiducia, penso, possiamo continuamente affidarci al Signore così.

0: Presentiamo al Signore le nostre preghiere, le nostre invocazioni. Diciamo insieme: ascoltaci, Signore.
1: Per la Santa Madre Chiesa, del suo pellegrinaggio terreno, tenga sempre fisso lo sguardo alle realtà eterne e possa un giorno vedere i suoi figli riuniti al banchetto del cielo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Gesù.
1: Per i vescovi e i presbiteri, spezzando quotidianamente il pane della parola e dell'Eucaristia, offrano ai fedeli il nutrimento efficace per la vita spirituale. Preghiamo.
0: Ascoltaci.
1: Per i popoli della terra, accogliendo l'invito alla conversione, volgano i loro passi verso Cristo, fonte della vera pace e vincolo di unità. Preghiamo.
0: Ascoltaci.
1: Per i poveri, i sofferenti e gli affamati, sperimentino la compassione del Figlio nella fraterna sollecitudine di cui si fa loro incontro in sincera condivisione. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Dio Signore.
1: Per noi che partecipiamo a questa Santa Eucaristia, toccati dalla grazia, crediamo realmente che nulla potrà mai separarci dall'amore di Dio che si è manifestato in Cristo Gesù. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Dio Signore. Come tutti i giovedì ricordiamo oggi i ragazzi in cielo, preghiamo per loro, chiediamo che continuino ad accompagnare il nostro cammino, preghiamo anche per i ragazzi in terra, quelli che stanno facendo il loro cammino di scoperta di Dio, ringraziando il Signore per le esperienze di queste ultime settimane, perché quello che hanno vissuto in montagna diventi quotidianità anche in pianura. Per loro preghiamo. E tra i nostri defunti ricordiamo anche negli anniversari Guido Onorina, Goffo Lorenzo, Caravello Santo e poi Rosso Tommaso, Genta Giuseppina, Vinci Antonio, Miletto Sergio, Prone Lucia, May Anna e Bruno, Monaco Giuseppe e i defunti delle famiglie Rosso e Genta, Miletto e Prone. Per loro preghiamo. Queste preghiere che abbiamo presentato, tutte quelle che portiamo nel cuore, te le affidiamo, Padre, per Cristo nostro Signore. Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accetta, o Signore, queste offerte che la Tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il Tuo Spirito, operante nei santi misteri, santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e renderti grazie sempre e in ogni luogo, Dio onnipotente ed eterno. Tu sei l'unico Dio vivo e vero. L'universo è pieno della tua presenza, ma soprattutto nell'uomo creato a tua immagine hai impresso il sigillo della tua gloria. Tu lo chiami a cooperare con il lavoro quotidiano al progetto della creazione e gli doni il tuo spirito perché in Cristo, uomo nuovo, diventi artefice di giustizia e di pace. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. Nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci da per parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un segno di pace.

Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare a questo divino sacramento, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che il dono del suo ineffabile amore giovi alla nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre.

dalla Chiesa Antica della Parrocchia Santissima Trinità di Nichelino abbiamo celebrato la Santa Messa. Un cordiale saluto a tutte le persone sole, agli anziani e agli ammalati. Auguriamo ancora una buona serata a tutti e diamo la linea allo studio.

0: Di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato Danza Slava numero 2, Mi minore numero 3 in La bemolle maggiore, opera 46, Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks sotto la direzione di Rafael Kubelik.
1: Ognuno di noi è chiamato a diventare santo. Cosa significa? Per scoprirlo, RNC propone Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi. Sintonizzatevi il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
2: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, «Signore, sulla tua parola calerò le reti», una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: L'arte e le forme culturali spesso possono rappresentare un momento di integrazione anche a sostegno di persone con disabilità. Un'esperienza sul territorio fiorentino è rappresentata dall'associazione In Armonia e la sua presidente Rita Urbani ci porta alla scoperta di queste attività.
2: Siamo nati nel 2019 come associazione, ma veniamo da un lavoro pregresso che ha unito realtà che lavorano non soltanto in Toscana, ma sono un elemento d'eccellenza a livello nazionale, la Fondazione Scuola di Musica di Fiesole, Spazio Reale e la Fondazione Sequere Sagramma. Queste tre realtà si unirono nell'intento di offrire un percorso che potesse rappresentare una buona pratica, un modello di tipo culturale appunto, ma anche sociale per ragazzi con diverse abilità, e si formò appunto un nucleo, quello appunto dell'Orchestra Regionale Inclusiva della Toscana, che poi oggi è gestito dall'Associazione In Armonia. Cerchiamo di essere degni eredi di questo lavoro, prima di tutto continuando a relazionarci sul territorio con queste e altre istituzioni, e poi aggiungendo elementi che qualificano sempre di più la nostra attività. Questo è il terzo anno che grazie al contributo dell'8x1000 riusciamo a realizzare un prodotto che è appunto un cartone, che è interamente realizzato dai ragazzi, nel senso che abbiamo dei nostri allievi che disegnano e le tavole vengono animate, i ragazzi studiano la colonna sonora, registriamo e i ragazzi hanno modo anche di lavorare con la voce, quindi con il doppiaggio. Questo è un aspetto molto significativo per noi perché ci insegna come la trasversalità dei linguaggi artistici possa avere un effetto molto importante da un punto di vista appunto culturale e anche sociale, contribuendo appunto allo sviluppo delle competenze, delle abilità.
1: Il percorso fatto dall'associazione rappresenta anche un punto di riferimento importante per le famiglie dei ragazzi che compongono l'orchestra.
2: I feedback sono positivissimi, nel senso che noi per l'appunto dedichiamo un momento dell'anno specificatamente a dei colloqui con le famiglie, e in questo momento si fa il punto del percorso del ragazzo, di quello che gli sta succedendo anche appunto al di fuori dell'orchestra. I feedback sono molto positivi e oltre ai feedback abbiamo un tasso di fedeltà nel lavoro che facciamo, cioè ragazzi che veramente abbiamo in orchestra da decenni, quindi abbiamo visti anche crescere. Il passo che noi vogliamo fare, ci teniamo molto, il concetto di reciprocità, cioè noi siamo in quel momento alla pari dei ragazzi, chiaramente ci abbiamo delle competenze, abilità superiori, ma ci mettiamo al servizio loro perché l'opera non sia solo fruita ma sia vissuta, e allora veramente diventi qualche cosa che fa crescere tutto il gruppo, loro ma anche noi operatori.
1: Un'esperienza che dà il senso di come l'arte e la cultura possano agevolare l'integrazione e il senso di comunità.
2: Io credo che la musica abbia effetti incredibili, sono sempre molto attenta a utilizzare termini di cura. Quello che noi vediamo tutti i giorni è che quello che facciamo ha un impatto molto specifico sulle competenze motorie, le competenze psichiche, le competenze relazionali di questi ragazzi, ci vengono raccontate. E poi sì, l'orchestra è una comunità, quindi noi siamo in quel momento una comunità in cui veramente siamo tutti integrati e tutti in un unico flusso, che appunto è quello di rendere accessibile la musica e di fare cose di grande qualità, perché i nostri ragazzi si accorgono benissimo se l'approccio e il risultato è di qualità oppure no.
3: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
4: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC presenta
1: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
2: Ogni sera a quest'ora io e Livio Cosentini in regia abbiamo un'abitudine: prendiamo la cartina dell'Italia, perché qua il mondo analogico non ci ha abbandonato, e puntiamo su un posto a caso. Può essere che lo conosciamo, può essere che non lo conosciamo, nessuno lo sa, ma ciò che è certo è che al termine della puntata ne sapremo sicuramente qualcosa di più. E oggi siamo particolarmente contenti di aver puntato il dito sul Trentino Alto Adige, perché oggi andiamo a Levico Terme, in provincia di Trento, per un'occasione che mette insieme musica, scultura, fotografia, unite da una bella storia di amicizia. Diamo il buonasera a Bruno Lucchi, scultore e fotografo. Ciao Bruno.
3: Buonasera a voi, buonasera a tutti.
2: Allora Bruno, a Levico Terme per tutta l'estate, fino al 20 settembre, è possibile assistere a Ezio Bosso, Bruno Lucchi insieme. Di che iniziativa si tratta?
3: È un evento che unisce, appunto, come hai ben detto, praticamente e tutta la fascia di quella che io chiamo sempre bellezza, cioè musica, arte, paesaggio e anche e soprattutto pensiero, in questo caso, che è quello dell'amico Ezio Bosso.
2: È un modo per esplorare l'arte da diversi punti di vista: la tua, arte visiva, arte fotografica, arte scultore, chi più ne ha più ne metta, e l'arte naturalmente del maestro Ezio Bosso, nel suo ricordo, l'arte musicale. È un incontro di arti che nasce però da un incontro proprio di esseri umani, perché tu avevi conosciuto attraverso un CD masterizzato la sua opera, e poi pian piano l'hai conosciuto, poi successivamente ed è nata un'amicizia. Raccontaci.
3: Beh, credo è una storia molto molto bella, anche se appunto è nata da un regalo di un amico che io avevo ascoltato durante il mio lavoro. Però durante il lavoro l'ascolto non è un vero ascolto. Il vero ascolto e l'aver apprezzato questa musica è stato durante un viaggio che dovevo andare in Francia, e lì ero concentrato appunto sulla musica, e quando l'ho scoperta praticamente mi è entrata dentro, e da lì è stato poi un continuare ad inseguirla tramite sempre questi amici che mi hanno accompagnato anche nei primi concerti.
2: Tutto questo ti ha portato poi appunto a vedere i primi concerti e a incontrare veramente Ezio Bosso?
3: Sì, assolutamente, è stata una, come dire, è stato davvero un incontro e una scoperta, anche perché lui non è solo un gigante con la musica, è un gigante di umanità, è un gigante di cultura, è una persona che è come un virus, una volta che ti colpisse non te ne liberi più. E anche a me questo contagio è durato per un sacco di anni.
2: E direi che continua ancora, perché l'evento che a cui è possibile assistere, fino con diversi appuntamenti, ma ne parleremo anche fra un po', fino al 20 settembre, è proprio testimonianza di una arte che continua a esistere anche se poi la persona non c'è più. È stata un'amicizia in cui avete avuto modo di conoscervi approfonditamente. Tu sei anche fotografo, quindi gli scattavi anche delle foto cogliendo la giusta misura, perché il click poteva dargli fastidio.
3: È vero, difatti mi rimproverava spesso di distrarlo e distrarre il pubblico, perché il click all'epoca era molto forte. Poi nel tempo sono riuscito a comprare una macchina analogica che quel click l'aveva eliminato, e però non sono mai riuscito ad usarla con lui che, devo dire la verità, il ricordo più vivo che ho è sicuramente quello che, quando entravo nei teatri, io cercavo sempre di mettermi nei primi posti, e quando Ezio saliva sul palco, prima di tutto cercava con gli occhi gli amici, e quando il suo sguardo incontrava il mio si accendeva un sorriso, Che durava un attimo, ma era un attimo pieno, era come dire, era il riconoscersi, e quel sorriso, quello sguardo sono sicuramente il ricordo più vivo che ho di lui, e che ho cercato spesso di fermare anche con la macchina fotografica. Infatti il nucleo di questa manifestazione, di questa iniziativa, è la mostra fotografica che è dedicata a lui attraverso le immagini che ho realizzato nel corso degli anni. Poi insieme c'è appunto, c'è anche una mostra mia di scultura a cielo aperto, e c'è un nucleo di opere che ho creato appositamente per questa mostra, che è il corridoio delle 12 stanze, che sono 12 grandi portali alti 3 metri che la gente può attraversare, e che è fatto di come dire, cercando di rappresentare il pensiero di Ezio, che era praticamente il corso della vita.
2: È bello che le vostre arti a distanza, insomma, riescano comunque a dialogare, a parlare l'una con l'altra. La scultura, qualcosa di così fermo, così tangibile, così assolutamente tridimensionale, riesce a comunicare con la musica, con la musica del maestro Bosso, che invece è impalpabile, fatta di note che sono inconsistenti, eppure riescono a parlare insieme. Come fanno? Come mai?
3: Ma allora, intanto anche perché molte di queste opere sono nate proprio dall'ascolto con la sua musica. Una delle mie opere più importanti è un bronzo di 2 metri, è intitolato Sinfonia numero 2, proprio perché l'ascoltavo, le riascoltavo in continuazione come un mantra, ed è un modo per avere anche la sua presenza sempre nel mio studio.
2: Noi ci sospendiamo tutto per qualche istante, perché fra poco, dopo la musica, torneremo a viaggiare con te per Levico Terme e a farci accompagnare nella viva testimonianza dell'iniziativa che hai creato e che hai contribuito a creare. Ci ascoltiamo un po' di musica, non quella di Ezio Bosso ma quella dei REM. È una musica che ci porta indietro nel tempo al 1998, direttamente da Up, il loro album.

0: La musica come la vita si può fare in un solo modo, insieme. Queste erano parole che il maestro Ezio Bosso diceva, e insieme è la caratteristica principale di un'iniziativa a cui si può assistere fino al 20 settembre a Levico Terme, provincia di Trento, siamo in Trentino Alto Adige. Ezio Bosso, Bruno Lucchi insieme. Noi siamo collegati con Bruno, che ci ha raccontato la storia della sua arte, dell'arte del maestro Bosso, e di come si sono incontrate, di come è possibile vederle insieme. È un'arte che fa memoria di quella musica, ma fa memoria anche di tante cose. Tu, Bruno, vivi in un territorio speciale, e c'è molta natura anche in ciò che fai.
1: Sì, assolutamente. E credo che il mio fare è contaminato da questo ambiente. Ho la fortuna di vivere fra le montagne, dove nasce il fiume Brenta, abbiamo un sacco di torrenti. Infatti le mie opere hanno la pelle della natura. Ci sono dei segni che io poi ho ritrovato e ripreso, che sono quelli della marezzatura dell'acqua del lago mossa dal vento, oppure le cortecce degli alberi hanno questa texture che io rivedo nelle mie opere.
0: In qualche modo è come se tu cercassi di rendere visivamente l'increspatura della natura, e mi fanno venire in mente proprio le note di un pentagramma che increspano, se vogliamo, un foglio bianco. Tutto sommato la tua arte e quella di Ezio Bosso forse non erano così distanti.
1: Ma non lo erano assolutamente, anche perché Ezio ha ripreso spesso i motivi della natura e soprattutto dei boschi. Il concerto che abbiamo fatto, intitolato Radici, è proprio ripreso dagli alberi del Trentino. A lui era stato dedicato uno degli abeti, quelli con cui Stradivari faceva i violini, e purtroppo il Vaia l'ha abbattuto. Però il suo rapporto con la natura era davvero fortissimo. Il concerto numero 2, cioè la sinfonia numero 2, era dedicata alle foreste del Trentino.
0: A proposito di concerti, mi fa piacere ricordare che in questo evento, lungo tutta quanta l'estate, ci sono anche degli appuntamenti specifici. Ad esempio, a fine agosto, al 29 di agosto, ci sarà un concerto recital Mi chiamo Ezio con Amanda Sandrelli come voce narrante e Francesco Mazzonetto al pianoforte.
1: Sì, sì, ed è un concerto che io ho avuto la fortuna di vedere in anteprima qualche mese fa, e è stato come dire immediato l'idea di averlo anche qua a Levico. Poi forse il concerto più coinvolgente è quello di fine settembre, dove anche qua il titolo del recital è rubato da Ezio, e il titolo è La musica sussurra e ci svela la vita, ed è fatto e sarà eseguito dai musicisti dell'orchestra del Teatro Verdi di Trieste, che loro sono stati diretti per 2 anni da Ezio, che l'anno scorso avevano creato questo evento con una voce narrante che recitava versi e poesie di Ezio e di Emily Dickinson, e una ballerina che sulle musiche di Rhein fa una danza. E noi faremo questo in riva al lago alla sera, in riva al lago di Levico, e sarà uno spettacolo veramente da non perdere.
0: Io voglio ricordare Ezio Bosso, Bruno Lucchi insieme fino al 20 settembre a Levico Terme in provincia di Trento.

0: Bruno, grazie, buona serata a te, buona estate, grazie veramente per averci aperto il tuo atelier, la tua città e i tuoi ricordi soprattutto.
1: Grazie a voi per l'attenzione e vi aspettiamo tutti.
0: Assolutamente, grazie Bruno. Livio Cosentini dall'altra parte del vetro ha già fatto le valigie, quindi noi ci stiamo preparando, ma non vi preoccupate perché alla prossima puntata di Restate in Italia saremo ancora qui con voi. Ciao.
2: Restate in Italia.
3: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC presenta
1: Giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo. Ben ritrovati a Giovani si diventa, il nostro viaggio tra le nuove generazioni per scoprire cosa pensano, sognano, temono quelli che oggi hanno tra i 18 e i 34 anni, provando magari anche a guardare il mondo attraverso il loro sguardo. E oggi ci confrontiamo con un fenomeno sociale che riguarda praticamente tutte le società avanzate, quindi non soltanto i ragazzi italiani, ma che da noi assume caratteristiche specifiche, perché i legami familiari, le convivenze multigenerazionali sono proprio radicate, sono parte della nostra cultura. Sto parlando del fenomeno che attiene a quella che è stata ribattezzata generazione boomerang, cioè giovani che dopo essere usciti di casa, aver vissuto un periodo più o meno lungo da soli, decidono di tornare dai propri genitori, e questo per una combinazione di ragioni diverse: difficoltà economiche, un contratto di lavoro che non viene rinnovato, la fine di una relazione sentimentale o semplicemente anche per il bisogno di sentirsi al sicuro in un momento difficile. C'è una recente indagine di Uno Bravo, il servizio di psicologia online più grande d'Europa, che ci dice che il 21% di quelli che si sono trasferiti è poi tornato a vivere con i genitori, il 44% a causa di pressioni finanziarie, il 34% soprattutto per fattori emotivi. Sia come sia, si tratta di decisioni delicate, spesso vissute anche con un senso un po' di sconfitta, a meno che non si sia disposti a scoprirne anche gli aspetti positivi, perché ci sono, e a considerare questo passo come una pausa utile per ripartire con nuove energie verso un nuovo orizzonte. E allora vi presento Savino Coppola, per tutti Savio, giovane insegnante, appunto figlio boomerang. La scorsa estate ha chiuso la porta del monolocale dove abitava da solo ed è tornato a casa da sua madre. Ciao Savio.
2: Ciao, un abbraccio a te e a tutti i tuoi radioascoltatori.
1: Allora Savio, io parto da dove, dalla tua storia. Sei laureato in filologia moderna. Sì, in che città abiti e che lavoro fai?
2: Napoli. Sono attualmente un insegnante di scuola privata e un maestro elementare, per intenderci, e al contempo anche educatore per l'infanzia. Lavoro per il comune il pomeriggio per un servizio che accoglie quei ragazzini, gli scugnizzi li chiamiamo noi qui a Napoli, di strada, che hanno insomma difficoltà il pomeriggio perché non hanno luoghi aggregativi oppure a rischio e marginalizzazione.
1: Svolgi dunque un servizio preziosissimo per loro, che significa sottrarli a un destino apparentemente già scritto. Hai un fratello gemello militare, una sorella più piccola di 5 anni, esatto. Una grande abbondanza di zie e zie per parte materna e un forte senso della famiglia. Quando è che in origine tu hai sentito che era il momento giusto per andare a vivere da solo?
2: Già parecchi anni fa, forse 7-8 anni fa, vuoi la concomitanza, diciamo, della doppia professione, quindi avevo una sorta di sicurezza personale, economica soprattutto, vuoi anche la maturità, superati 30, terminati gli studi, era arrivato per me il momento di in qualche modo fare un passo più importante, ecco, più radicale. E ho vissuto dapprima l'esperienza con dei coinquilini, con degli amici, che è durata 1 anno e mezzo, molto bella, molto insomma costruita, però poi mancavano gli spazi personali, e dopodiché ho trovato insomma la possibilità di affittare un bilocale non lontano dal quartiere in cui risiedo attualmente, e quindi mi sono lanciato.
1: Ti sei trasferito?
2: Sì.
1: E dopo l'iniziale entusiasmo, questo spazio tutto tuo trovato, sono arrivati però gli affanni, tanti, certo. Troppi affanni, gestione della casa, spesa auto, spese impreviste, utenze, facevi sacrifici, non bastavano mai per mettere da parte qualcosa. Tu hai raccontato al nostro Giacomo Di Fruscolo che hai passato 12 mesi a rincorrere le spese praticamente senza fiato.
2: Esatto, non è stato più un abitare il tempo, no? In maniera serena, costruttiva. Sai, prima di prendere casa da soli si hanno tante aspettative, ci si fa delle promesse, ovviamente si fanno tante stime, no? Anche personali, di conti e quant'altro. È stato tutto un rincorrere la vita che ogni mese ti poneva davanti, calcoli, situazioni difficili. Ed io, come già dicevo insomma Giacomo, sono anche fortunato perché ancora ho un doppio lavoro, quindi non era una situazione non è difficile sotto quell'aspetto lì, ma sono arrivate tante di quelle difficoltà proprio nel, diciamo, nel sopravvivere, ecco, nel mantenersi a galla, che dopo 13 mesi veramente non ce l'ho fatta più.
1: Alla fine praticamente tutto quello che guadagnavi ti serviva per vivere e anche...
2: Usciva, esatto, solo per diciamo l'affitto di casa, le utenze, l'auto, mantenere insieme auto, assicurazione, manutenzione e casa è stato un disastro, per quanto l'esperienza fosse veramente straordinaria, insomma, accrescitiva, ma non mi dava fiato, cioè l'unico pensiero era risparmio a fine mese per il mese che arriverà.
1: Ecco, questo chiama in causa tante cose di cui parleremo anche, che sono anche i nostri bassissimi salari in questo paese, che non consentono, insomma, progettazioni lunghe per tanti troppi giovani. Nello stesso periodo, se non sbaglio, è morto anche tuo papà, e questo ti ha indotto anche a maturare questa scelta, e sei tornato da tua madre, con cui hai sempre avuto un buon rapporto, ma immagino che all'inizio sia stato tanto difficile anche per gli sguardi delle persone. Tu hai detto un'altra cosa, Giacomo, che mi ha colpito, hai detto le persone poi non capiscono, c'è sempre quello che senza neanche conoscerti, ignorando tutto della tua storia, ti viene a dire buona la cucina di mamma.
2: Sì, è verissimo, è verissimo. Il rientro è stato difficile, come puoi immaginare, perché ci si mette in gioco, ma soprattutto avviene in qualche modo un processo interno, no? La sensazione di sconfitta, di ritornare a casa dopo poi la fine di papà, quindi c'era anche un lutto elaborato. Sono rientrato a casa 7 mesi dopo la fine di papà, quindi mi sono comunque concesso il tempo di restare a casa. Ma il ritornare è stato molto dispendioso, soprattutto dal punto di vista emotivo, perché se da un lato ovviamente non gli amici più cari, diciamo le persone più care a me, ovviamente hanno fatto il tifo per il mio rientro, soprattutto perché mi stavo concedendo un tempo anche per ritrovare.
1: Finalmente ti ritrovavano anche loro.
2: Sì, sì, mi ritrovo anche perché ovviamente vivere da solo comporta orari proprio diversi, c'era stato un po' uno scollamento. Ma ho avuto anche tante battute ironiche sul vabbè, sei tornato da mamma, come diremmo noi un po' qui, per cui ora ti trovi, no, la tavola apparecchiata, il tutto già sistemato e pronto. Beh, in realtà non è quello, perché anche mia mamma ha vissuto le sue difficoltà e ricreare.
1: E adesso ne parliamo, è una sfida lei, insomma, che nel frattempo di strada ne aveva percorsa a sua volta. E ne riparliamo, perché ascoltiamo e poi ritorniamo al nostro dialogo. America dei Simon & Garfunkel.

0: Giovani, giovani si diventa.
1: E eccoci, ritorniamo su In Blu 2000, Giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo in dialogo con Savio Coppola, che ci racconta che cosa significa vivere quel fenomeno che è stato chiamato generazione boomerang, cioè quando i giovani escono da casa, hanno un'autonomia anche abitativa e poi per tante diverse circostanze si trovano a fare quella che apparentemente è una marcia indietro. Dico apparentemente perché insomma è una parentesi in cui poi si maturano anche molte scelte, ma è anche un passo complicato, ci stava spiegando Savio, perché il Savio che è tornato a vivere a casa con sua madre non era più il Savio adolescente. D'altra parte sua madre stessa di strada a sua volta ne aveva percorsa, quindi credo che vi siete messi a tavolino e tante cose le avete chiarite insieme.
2: Certo, certo. Forse ti dico, guarda, la seconda sera, ora facendo un po' mente locale, mentre la prima sera c'è stata una cena, no, un po' conviviale tra di noi, la seconda sera ci siamo seduti e abbiamo proprio pattuito, nel senso io avevo esigenza di dire insomma quali potessero essere i confini l'un dell'altro, la libertà e l'aiuto che l'uno portava all'altro. È stato un passo fondamentale, ma con mia mamma ovviamente c'è un'intesa pazzesca, c'è grande rispetto insomma dei tempi, degli spazi dell'altro e ci si aiuta ovviamente nella quotidianità.
1: Tu ci raccontavi, insegni in una scuola privata, sei maestro elementare, sì. Sei educatore con bambini e ragazzi che vivono nei quartieri difficili di Napoli, sei anche, io questo lo so, animatore in parrocchia e adesso so che insomma state organizzando, state facendo, non so se avete concluso o farete una colonia insieme, sei bungalow in un campeggio
2: terminata. Sì,
1: quindi
2: sì,
1: ci puoi dire,
2: giorno.
1: Sei fresco anche di quello che hai vissuto, ci puoi dire com'è secondo te il mondo visto con il loro sguardo? Questi ragazzi hanno più paure, hanno più sogni?
2: È un mondo comunque stupendo, perché il mondo filtrato dagli occhi soprattutto dei bambini ma anche degli adolescenti è un mondo stupendo, pieno di entusiasmo, di energia, di voglia, c'è la libertà, no, rispetto a tanti pensieri e a tante preoccupazioni. Nel rapporto con gli adolescenti, con quelli che già vivono però diciamo le prime difficoltà, il primo confronto con i genitori, però inizia a trasparire qualche preoccupazione, no? Il futuro, cosa sarà, cosa il lavoro, che cosa insomma vivrò, cioè iniziano a respirare anche loro le difficoltà che si sentono un po' dai telegiornali, un po' diciamo all'interno delle
1: quelle di un tempo complicato. A
2: sì,
1: proposito di
2: sì.
1: Sogni, io voglio pensare anche ai tuoi, perché sono sicura che non hai rinunciato e che hai tanti progetti, partendo proprio dai tuoi talenti, dal desiderio anche di aiutare a crescere i più fragili, i più piccoli. Hai, tra l'altro so che sei sorretto anche da una grande fede.
2: Sì, sì, il percorso di fede per me è centrale, io sono terziario francescano da tantissimi anni, è proprio la fede che mi ha dato risposte e mi ha dato un orientamento anche nelle serate in cui, no, facevo un po' a cazzotti con torno, non torno, restare, è stata la scelta giusta, andare forse è la soluzione migliore. E ho tanti sogni, due sono quelli più diciamo grandi che, su cui sto investendo. Da un lato mettere su una mia educativa nel quartiere in cui io vivo a Soccavo, perché mancano realtà aggregative diciamo pomeridiane per i bambini e gli adolescenti della zona, e quindi dare un aiuto concreto anche a questa realtà. E poi dall'altro mettere su famiglia, che può sembrare banale, ma
1: non è banale. Entrambi
2: i
1: progetti.
2: Attualmente vivo un grande amore con una persona che è arrivata peraltro dopo che io sono ritornato a casa, quindi leggo in questo anche con tempo di stabilità che ovviamente casa mi ha donato, e forse quella serenità mentale mi ha permesso anche di
1: impegnarti anche in un altro modo.
2: Sì, in una relazione.
1: Che bella questa cosa.
2: Il desiderio di famiglia.
1: Senti, tu allora hai fatto una scelta necessaria per il momento che ti sta portando appunto verso questo tuo nuovo orizzonte. Ci saranno molte altre scelte sulla tua strada. Oggi sei tornato a respirare. Ad un ragazzo, ad un giovane che sta vivendo con difficoltà questo passaggio, anche con il ritorno a casa, con personale sofferenza, con senso di frustrazione anche lui, cosa puoi dire?
2: Posso dire che se il presente sembra grigio, no, e nuvoloso, perché ritornare a casa, ecco, con l'etichetta di figlio boomerang può pesare, però bisogna sempre ricordarsi che poi oltre c'è il sereno. Sembra retorica ma non lo è, bisogna solo ricordarsi che è una fase di passaggio, così come si ritorna a casa, poi arriverà il tempo in cui ci sarà la possibilità di uscirne, però più maturi, più forti e più sereni.
1: Senti, e poiché diciamo gli affitti troppo alti, il caro vita, la precarietà del lavoro, i salari bassi certo non dipendono da chi deve mettere tra parentesi tanti progetti e tornare certo a vivere, allo Stato, alle istituzioni cosa ritieni legittimo chiedere?
2: In questo momento una riforma soprattutto da un lato del mondo del lavoro, perché io che vivo tanto di lavoro ma gli stipendi non sono mai regolari, quindi iniziare una riforma proprio che agevoli soprattutto i giovani, no, diciamo under 35, e poi una politica anche riguardo proprio alle case, diciamo alla possibilità di affittare con incentivi, perché mancano, cioè manca proprio un aiuto a poter uscire di casa. Spesso si sente che diciamo i paesi scandinavi
3: RLC 107.4. La tua radio.
4: La tua radio.
3: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Vallestretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: Buonanotte Classica. Programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI. Ogni notte da 00:30.
2: RNC.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

di Frank Baum, Il meraviglioso mago di Oz. Capitolo undicesimo. La meravigliosa città di Smeraldo di Oz. Prima parte.

Anche con gli occhi protetti dagli occhiali verdi, Dorothy e i suoi amici sulle prime restarono abbagliati dallo splendore della meravigliosa città. Lungo le strade erano file di belle case tutte di marmo verde e tempestate dappertutto di smeraldi luccicanti. Avanzarono su marciapiedi dello stesso marmo verde e fra un blocco e l'altro c'erano file di smeraldi allineati a brillare nello splendore del sole. Le finestre avevano vetri verdi. Perfino il cielo sulla città aveva una tinta verde. Nel cielo sulla città aveva una tinta verde e verdi erano i raggi del

0: fiamme. Ma nessuno rivolse loro la parola. Nella via c'erano parecchi negozi e Dorothy vide che tutto quanto contenevano era verde. Dolci verdi e popcorn verdi erano le merci esposte, e c'erano anche scarpe verdi, cappelli verdi e abiti verdi di tutte le fogge. In un punto un uomo vendeva limonata verde e Dorothy vide che i piccoli acquirenti la pagavano con monetine verdi. Non si vedevano cavalli né animali di alcun tipo. Gli uomini trasportavano le cose in piccoli carretti verdi che spingevano davanti a sé. Tutti avevano un'aria contenta, sazia e prospera. Il guardiano della porta li guidò per le strade finché non giunsero a un grande edificio al centro della città. Si trattava della reggia di Oz, il grande mago. Davanti al portone c'era una sentinella in divisa verde con una lunga barba dello stesso colore. «Questi sono stranieri», gli disse il guardiano della porta, «e chiedono di vedere il grande Oz». «Entrate», rispose la sentinella, «e gli recherò il messaggio». Così entrarono nel portone della reggia e furono introdotti in una grande stanza dal tappeto verde e dai bei mobili verdi tempestati di smeraldi. La sentinella ordinò a tutti di pulirsi i piedi prima di entrare in questa stanza e quando furono seduti disse cortesemente: «Mettetevi comodi, prego. Io vado alla porta della sala del trono ad annunciare a Oz la vostra venuta. Dovettero aspettare a lungo prima del ritorno della sentinella. Quando alla fine costui tornò, Dorothy chiese: «Hai visto Oz?»
1: «Oh, no!» rispose il soldato. «Io non l'ho mai visto in vita mia. Ma gli ho parlato da dietro il suo paravento e gli ho fatto la vostra ambasciata. Dice che vi darà udienza, se così desiderate, ma che ciascuno di voi dovrà andare alla sua presenza da solo e sarete ammessi uno alla volta in giorni diversi. Perciò, visto che dovrete trattenervi nella reggia per diversi giorni, sarà mio compito mostrarvi stanze dove potrete riposarvi comodamente dopo il vostro viaggio».
2: «Grazie», rispose la bambina, «molto gentile da parte di Oz».
0: Ora la sentinella fischiò in un fischietto verde e subito entrò nella stanza una ragazza che indossava un bell'abito lungo di seta verde. Aveva bei capelli verdi e occhi verdi e si inchinò profondamente davanti a Dorothy dicendo:
2: «Seguimi e ti mostrerò la tua stanza».
0: Così Dorothy salutò tutti i suoi amici ad eccezione di Toto e col cane in braccio seguì la ragazza verde attraverso 7 corridoi e su per 3 rampe di scale fino a giungere in una stanza sulla facciata della reggia. Era la cameretta più graziosa del mondo, con un soffice letto dalle lenzuola di seta verde e la trapunta di velluto verde. In mezzo alla camera c'era una piccola fontana da cui scaturiva un getto di profumo verde che ricadeva in una vasca di marmo verde squisitamente intagliata. Alle finestre c'erano bei fiori verdi. C'era anche uno scaffale con una fila di piccoli libri verdi.

0: quando Dorothy ebbe il tempo di aprire questi libri. Li trovò pieni di strane figure verdi che la fecero ridere da quanto erano buffe. In un armadio c'erano molti vestiti verdi di seta, raso e velluto. Tutti avevano le misure precise della bambina. «Mettiti pure a tuo agio», disse la ragazza verde, «e se vuoi qualcosa, suona il campanello. Oz ti manderà a chiamare domattina». Lasciò sola Dorothy e tornò dagli altri. Guidò anche loro nelle rispettive stanze e ciascuno si trovò installato in una piacevole parte della reggia. Naturalmente queste comodità erano sprecate per lo spaventapasseri, che quando si trovò solo in camera sua se ne stette scioccamente ritto in un angolo appena varcata la soglia ad aspettare il mattino. Coricarsi non lo riposava e gli occhi non li poteva chiudere. Pertanto rimase tutta la notte a fissare un piccolo ragno che tesseva la sua tela in un angolo della stanza, proprio come se non si fosse trovato in una delle stanze più meravigliose del mondo. Il moscaiolo di latta si distese sul suo letto per la forza dell'abitudine, in quanto ricordava i tempi in cui era di carne e ossa. Ma non riuscendo a dormire, passò la notte a muovere su e giù i suoi arti per essere sicuro che fossero in buon ordine. Al leone non piaceva trovarsi chiuso in una stanza. Avrebbe preferito un letto di foglie secche nella foresta. Ma aveva troppo buon senso per preoccuparsene e quindi balzò sul letto, si rannicchiò come un gatto e a forza di fusa in un minuto si addormentò. La mattina dopo, servita la colazione, la damigella verde venne a prendere Dorothy e le fece indossare uno dei vestiti più graziosi, un broccato di raso verde. Dorothy si mise anche un grembiulino verde di seta e annodò un nastro verde intorno al collo di Toto e poi si avviò con la sua guida verso la sala del trono del grande Oz. Dapprima giunsero in un gran salone nel quale erano molte dame e gentiluomini di corte, tutti riccamente abbigliati. Queste persone non avevano altro da fare che chiacchierare fra loro, ma lo stesso venivano ogni mattina a mettersi davanti alla sala del trono, benché non ricevessero mai il permesso di vedere Oz. Quando Dorothy fece il suo ingresso, la guardarono incuriositi e uno sussurrò: «Davvero vedrà in viso Oz il terribile?» «Certo», rispose la bambina, «se vorrà ricevermi». «Oh, certo che ti riceverà», disse la sentinella che aveva portato l'ambasciata al mago, «anche se non gli piace che si domandi di vederlo, anzi sulle prime si era arrabbiato e aveva detto di rimandarti dove eri venuta. Poi mi ha chiesto che aspetto avevi e quando ho accennato alle tue scarpe d'argento si è interessato moltissimo. Alla fine gli ho detto del segno che ha in fronte e lui ha deciso di ammetterti alla sua presenza». Proprio in quel momento un campanello squillò e la ragazza verde disse a Dorothy: «È il segnale, devi andare nella sala del trono da sola». Aprì una porticina e Dorothy si fece audacemente avanti. Si trovò in un posto meraviglioso. Era una stanza grande, rotonda, con un alto tetto a volta e pareti, soffitto e pavimento coperti di grossi smeraldi messi l'uno accanto all'altro. Al centro del tetto c'era una luce verde, luminosa come quella del sole, che faceva luccicare tutti gli smeraldi in modo meraviglioso. Ma la cosa che più di tutte colpì Dorothy fu il grande trono di marmo verde in forma di sedia e tempestato di gemme, come ogni altra cosa. Al centro della sedia c'era un'enorme testa, senza corpo che la sostenesse, o braccia o gambe di sorta. Su questa testa non c'erano capelli, ma c'erano occhi, naso e bocca. Ed era più grande della testa del più colossale dei giganti. Sotto lo sguardo meravigliato e spaventato di Dorothy, quegli occhi girarono lentamente e la fissarono fermi e acuti. Poi la bocca si mosse e Dorothy sentì una voce dire:
1: «Io sono Oz, il grande terribile. Chi sei tu e perché mi cerchi?»
0: Non era una voce così tremenda come Dorothy si sarebbe aspettata da quella grande testa, perciò la bambina si fece coraggio e rispose:
2: «Io sono Dorothy, la piccola e mite. Sono venuta a chiederti aiuto.»
0: Gli occhi la guardarono assorti per un minuto intero, poi la voce disse:
1: «Dove hai preso quelle scarpe d'argento?»
2: «Le ho tolte alla malvagia strega dell'est quando la mia casa gli è piombata addosso uccidendola», rispose lei.
1: «Dove hai preso il segno che hai sulla fronte?» continuò la voce.
2: «È il bacio della buona strega del nord quando mi ha salutato e mi ha mandato da te», disse la bambina.
0: Di nuovo gli occhi la guardarono acuti e videro che diceva la verità. Poi Oz chiese:
1: «Cosa vuoi che faccia?»
2: «Rimandarmi nel Kansas, dove sono mia zia Em e mio zio Harry», rispose la bambina tutta seria. «Il tuo paese è bellissimo, ma non mi piace. E sono certa che la zia Em si sta preoccupando moltissimo per la mia lunga assenza.»
0: Gli occhi ammiccarono tre volte e infine si voltarono al soffitto e verso il pavimento e rotearono qua e là in modo così strano che parevano vedere ogni parte della stanza. Da ultimo tornarono a posarsi su Dorothy.
1: «Perché dovrei fare questo per te?» chiese Oz.
2: «Perché tu sei forte e io sono debole. Perché tu sei un grande mago e io sono una bambinetta indifesa», rispose lei.
1: «Però hai avuto la forza di uccidere la malvagia strega dell'est?» disse Oz.
2: «Oh, è stato un caso», ribatté Dorothy con semplicità. «Non è dipeso da me.»
1: «Beh», disse la testa, «ecco la mia risposta. Tu non hai il diritto di aspettarti che ti rimandi nel Kansas se non fai qualcosa per me in cambio. In questo paese tutti debbono pagare per qualunque cosa ricevano. Se vuoi che io adoperi il mio potere magico per rimandarti a casa, prima devi fare qualcosa per me. Aiutami e io ti aiuterò.»
2: «Che cosa devo fare?» chiese la bambina.
1: «Uccidi la malvagia strega dell'Ovest», rispose Oz.
2: «Non posso!» esclamò Dorothy interdetta.
1: «Hai ucciso la strega dell'est e porti le scarpe d'argento che recano un potente incantesimo. Ora non rimane che una sola strega malvagia in tutto questo paese, e quando sarà in grado di annunciarmi la sua morte ti rimanderò nel Kansas, ma non prima.
0: Dalla delusione la bambina si mise a piangere e gli occhi ammiccarono ancora e la guardarono ansiosi, come se il grande Oz avesse pensato che lei, volendo, avrebbe potuto aiutarlo.
2: Io non ho mai ucciso niente di proposito, singhiozzava lei. E anche se volessi, come potrei uccidere la strega malvagia? Se non vuoi farlo da solo tu, che sei grande e terribile, come puoi pensare che lo faccia io?
1: Non lo so, disse la testa, ma questa è la mia risposta. E finché la strega malvagia non sarà morta, tu non rivedrai né tuo zio né tua zia. Ricorda che la strega è malvagia, tremendamente malvagia, e bisogna ucciderla. Va ora. E non chiedermi di rivederti finché non avrai eseguito il tuo compito.
3: RNC in blu.
4: RNC presenta
5: Libera i colori dei tuoi pensieri, un programma a cura di Carmelo Sacchi.

Buon giovedì pomeriggio, sera, anzi a tutti i radioascoltatori di RNC. Parte una nuova puntata di Libera i colori dei tuoi pensieri, questa trasmissione inventata dal Carmelo Sacchi, che va in onda appunto tutti i giovedì sera a partire dalle ore 21, un'ora in mia compagnia, dai 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia, in tutto il mondo tramite il nostro sito ufficiale www.rncweb.it. Che cos'è Libera i colori dei tuoi pensieri? È una trasmissione che parla di aforismi, frasi, poesie prese qua e là dal mondo di internet, da Instagram, Facebook, dai vari social, e che potete inviarci anche voi radioascoltatori tramite la mia email ufficiale della radio, che è carmelosacchi@rncweb.it. Ringrazio tutti quelli che mi hanno scritto in questa settimana e che mi hanno mandato degli aforismi. Ringraziamo anche Federico per quello che fa per questa trasmissione. Allora, che facciamo? Allora, parliamo subito del primo aforisma selezionato per voi, radioascoltatori. Salutiamo Rita, che ci dice: non sprecare i messaggi con chi non li legge, non sprecare le parole con chi non le ascolta, e non sprecare la tua vita con chi non la merita mai. Adesso Antonello Venditti insieme a Francesco De Gregori con Ricordati di me nel giovedì sera di RNC.

0: I cuori buoni sono buoni sempre, diventano solo più scettici, si fidano di pochi e preferiscono stare da soli che attorniati da gente falsa.
1: Libera i colori dei tuoi pensieri, un programma a cura di Carmelo Sacchi.

Siamo tornati in diretta in voce con Libera i colori dei tuoi pensieri e adesso ascoltiamo un aforisma di questa grandissima scrittrice Ilaria Pasqualetti, che ha 40 anni e che nel suo sito ufficiale dice appunto: sono semplicemente una donna di 40 anni che ama scrivere le proprie emozioni. Ricordiamo un bel libro di appunto questa scrittrice: prima di parlare rifletti e prima di arrenderti provaci. Noi invece ricordiamo questo aforisma: ognuno vive la sua vita come meglio crede. C'è chi la vive con le ossessioni, con la cattiveria e l'invidia, e chi, come me, la vive pensando che un giorno ognuno avrà ciò che si merita. Se semini vento, raccogli tempesta, ed io amo il bel sole.

Le grandi emozioni di Lucio Battisti ascoltate in questa serata di giovedì con il Carmelo Sacchi nell'ambito di Libera i colori dei tuoi pensieri. E adesso due aforismi che mi sono arrivati tramite la mia mail, che vi ricordo è carmelosacchi@rncweb.it. Ringraziamo Lisa che mi ha mandato queste due frasi facili facili facili, grazie. La sincerità non ti lascia senza amici, li filtra con i vari filtri. Non arrenderti mai, perché le cose più belle richiedono tempo.

0: Brazilian Love Affair, Let's Get Together, rimasterizzata nel giovedì sera con il Carmelo Sacchi nell'ambito di Libera i colori dei tuoi pensieri. Altri due aforismi arrivati nella mia mail personale e quella della radio, Carmelo Sacchi, @rncweb.it. Sta funzionando, grazie per gli aforismi e le frasi che mi mandate, belle anche perché sono dolci. E anche se sono un libro aperto, mica tutti sanno leggere. E poi non ci delude la vita, ma le persone false che giocano con la nostra cara amicizia.
1: Libera i colori dei tuoi pensieri, un programma a cura di Carmelo Sacchi.

Improvvisamente un angelo si è seduto al mio fianco, ha preso la mia mano e mi ha detto: andrà tutto bene. L'ho guardato in silenzio, con le lacrime agli occhi, e lui, asciugandole, indirizzò il mio sguardo alla finestra e mi disse: guarda l'orizzonte, sembra irraggiungibile, ma solo fino a che resti poi qui a guardarlo. Ma se comincerai a camminare verso di lui, ti accorgerai che oltre a ciò che sembra irraggiungibile, esiste la vita.

0: Libera i colori dei tuoi pensieri. Un programma a cura di Carmelo Sacchi.
1: Siamo ritornati in voce in questo giovedì sera e continuiamo a parlare di aforismi. Quando puoi aiutare qualcuno, fallo con il cuore e senza aspettarti nulla in cambio. Credimi, la soddisfazione personale non ha prezzo. Poi, liberati da chi ti mina la tua serenità. Non permettere a nessuno di toglierti il sorriso. Guarda sempre avanti, pensa al futuro. Tutte belle parole, ma è facile parlare per chi non vive una situazione. Ilaria Pasqualetti.

l'estate di Central Park, Central Park Summer, Nicholas Jones. Come va? Tutto bene? Tutto a posto? Buon giovedì sera dal Carmelo Sacchi, questa è Libera i colori dei tuoi pensieri, una trasmissione inventata dal Carmelo Sacchi che parla di aforismi, frasi, poesie ricevute tramite il mio indirizzo di posta elettronica, che è carmelosacchi@rncweb.it, e anche preso dai vari social, tra cui Facebook, Twitter, Instagram e via dicendo. E questa è molto bella, me l'ha mandata un mio amico Danilo e quindi ve la dico. Ed ogni tanto ripenso a quando ero bambino, quando il problema più grande era scegliere a che gioco giocare, quando si era tutti amici, senza odi e senza rancori, quando per fare pace bastava il semplice mignolino, quando era tutto più semplice. E allora mi chiedo e mi rendo conto che le ginocchia sbucciate non facevano poi così tanto male.

0: Manhattan Transfer, che sono questo gruppo vocale statunitense nato nel 1969 da Tim Hauser e Laurel Massey, quindi ricordano questa bellissima canzone Soul to Go, tratto da Brazil, bellissima canzone. E noi abbiamo un altro veloce aforismo per voi radioascoltatori di RNC. Parliamo di buongiorno. Buongiorno ai pensieri, buongiorno alle speranze, buongiorno alle aspettative, buongiorno ai sogni, buongiorno a tutti voi che non rinunciate, a voi che sapete aspettare, a voi che credete in giorni migliori, buongiorno a tutti noi.
1: Libera i colori dei tuoi pensieri, un programma a cura di Carmelo Sacchi.

Chissà se stai dormendo, una bellissima canzone di Jovanotti, una poesia musicale bellissima, un testo fantastico, quindi complimenti per Jovanotti e questa canzone che è tratta dall'album Lorenzo 1992 che è stata registrata appunto in quell'anno. Chissà se stai dormendo. E a proposito di chissà se stai dormendo, in questo momento so che stai dormendo, i miei baci ti sfioreranno in sogno e domani ti daranno un dolce buongiorno, dolce come te, anonimo. Invece Jovanotti ci dice sempre questa altra frase molto bella: i complimenti costano poco e certe volte non valgono di più. Quello che sei, dove vai, ciò che vuoi, lo sai soltanto tu. Jovanotti, chissà se stai dormendo.

Stairway to Heaven, la versione dei Four Winds Acoustic Jazz Trio, molto bella, e appunto dei Deep Purple questa canzone. Nel giovedì sera con Libera i colori dei tuoi pensieri con il Carmelo Sacchi. Adesso altri due aforismi arrivati sempre all'indirizzo di posta elettronica del Carmelo Sacchi, e ringrazio questa ascoltatrice anonima che mi ha mandato, questo ascoltatore che mi ha mandato questa frase: quando puoi aiutare qualcuno, fallo con il cuore e non aspettarti nulla in cambio. Credimi, la soddisfazione personale non ha nessun prezzo.

Siamo così giunti a fine trasmissione, io vi saluto, vi do l'appuntamento a giovedì prossimo sempre a partire dalle ore 21 con Libera i colori dei tuoi pensieri. Spero e penso che la trasmissione vi sia piaciuta. Se avete qualche commento, qualche frase, qualche aforisma, qualche poesia da inviarci, inviatela pure appunto a carmelosacchi@rncweb.it. Se poi volete vedere il buon e bravo Carmelo Sacchi, c'ho anche Facebook appunto con Carmelo Sacchi, chiedetemi l'amicizia e poi potete mandare anche lì i vostri aforismi, ok? Questo per quanto riguarda la trasmissione. Un ciao ciao a tutti, alla prossima, vi lascio con Riccardo Cocciante, un nuovo amico.

0: forse guadagno qualche cosa di più, un vero amico.
1: RNC vi ha presentato
2: Libera i colori dei tuoi pensieri, un programma a cura di Carmelo Sacchi.
3: RNC a Torino e Asti sui 107.400.
4: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
3: RNC presenta
5: il meglio di
6: Effetto Notte. Effetto Notte. Scritto e condotto da Fabio Falzone.
5: Il meglio di
6: Effetto Notte.

0: Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte e bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi. In questa puntata parliamo di maschi e femmine, maschile e femminile, uomini e donne, insomma l'eterno scontro tra mondi diversi, quella che qualcuno ha chiamato la guerra tra sessi e che è stata raccontata tante volte al cinema, già a partire dalla Hollywood dei tempi d'oro, pensate ai battibecchi, agli scontri tra Spencer Tracy e Catherine Hepburn. E adesso è la volta di una coppia di attori molto amati del nostro cinema che stiamo per incontrare, Edoardo Leo e Claudio Pandolfi, che sono i protagonisti del nuovo film di Massimiliano Bruno. In questa storia lui è un preside decisamente conservatore e lei è una professoressa decisamente ribelle e eversiva. Insomma, sono diversissimi, eppure si innamorano e decidono anche di fare un figlio. Allora, con loro abbiamo parlato di questo tema un po' con il sorriso, però ci hanno detto delle cose interessanti e molto attuali anche oggi. Sentite.
1: Tanto per voi maschi è diverso.
2: In che senso?
1: Voi siete più superficiali.
2: Oh.
1: Noi donne siamo analitiche, ci mettiamo il cervello nelle cose, arriviamo attraverso un percorso. Siamo diversi, mettiamola così.
2: Noi. E stai dicendo che le donne sono più intelligenti degli uomini?
1: Ma non esagerare, sì.
0: Allora, intanto, ben trovati.
1: Grazie.
0: Coppia bella. D'altro canto, quest'anno vi abbiamo visto insieme in un altro film di grande successo che tratta sempre il tema del maschile e del femminile. Lo diciamo subito alle amiche e agli amici che ci seguono, quindi ora ci arriviamo. Però io qui comincio proprio dalle cose fondamentali, basiche. Ma non era Due cuori e una capanna? Questa io me la ricordavo così.
3: Scusa, ecco. Io devo dire questa cosa perché ieri stavo in un negozio, una signora mi ha detto: lo devo andare a vedere il film tuo, Quattro cuori e quattro capanne.
0: Quella l'ha moltiplicato. Allora, come la leggiamo questa cosa che si moltiplica? Insomma,
1: leggiamo una grande massima poetica, che è quella che vede un amore complice a prescindere da tutto, sotto un tetto anche non troppo
3: agevole,
1: esatto, purché ci sia l'amore. Ecco, questa massima così confortevole viene completamente sovvertita.
0: Esatto, ognuno sta bene a casa sua, insomma.
1: Sì, perché vuol dire un po' più cercare di mantenere una propria identità all'interno di una relazione. La casa è un simbolo, però la casa siamo anche certo, noi. E quindi l'esempio è proprio questo, cioè riusciamo ad essere due cuori che hanno due battiti e che forse prevedono intorno a loro anche uno spazio individuale che va protetto, va mantenuto. Questo non vuol dire che...
3: Non è un suggerimento, eh. Non è un suggerimento a tutti devono avere due capanne.
1: No,
3: il suggerimento è trova il tuo equilibrio, quale che sia.
0: Senti, però qui c'è qualcosa in più, perché è vero, sì, due cuori e due capanne, però è l'incontro un po' tra due mondi diversi, no? Allora, giochiamo un po' su questa cosa, perché lui è molto bacchettone, diciamo così, serio. Il padel è questo.
3: Non è solo il padel, cioè si sposa in chiesa, si fanno le cose, sono tutte cose che prese singolarmente fanno parte della sua catena di valori, che non sono sbagliate, non fa cose sbagliate, fa cose, tutte cose oneste in cui crede, cioè crede alla sua linea di valori. Il problema è che quella linea di valori si scontra con una linea di valori completamente opposti e ci si scopre entrambi estremisti dei propri valori.
0: Ecco,
3: questo è il problema.
4: Mi porto dietro mezzo secolo di pensieri sbagliati. Ho fatto solo una cosa buona. Ho guardato negli occhi.
0: Perché lei invece, diciamo, verrebbe da dire un po' più sregolata, ma sì, un po' disordinatina, insomma, quando si va a casa, molto, ecco quello.
1: Diciamo dire anche che è caotica proprio.
0: È caotica.
1: Però diciamo che non deve rendere conto a nessuno. E questo principio di base la fa muovere nel mondo. Lei non deve rendere conto a nessuno, ma sbaglia, perché in realtà non è sola al mondo. Si deve relazionare con le persone intorno a lei. E nonostante anche lei abbia delle posizioni ferme, proprio lei è radicata nella sua durezza da femmina che detesta il maschio a prescindere, si rende conto che è sbagliata anche questa cosa e che non è utile, e quindi decide di emanciparsi grazie all'occasione dell'incontro con Valerio, e che è l'occasione per un po' ammorbidirsi e non necessariamente rivedere completamente le proprie posizioni. Il mondo dice il contrario.
0: Lo so.
1: Sembra che sia prioritario il potere, l'arroganza, la ferocia.
0: Il nostro tempo ci dice questo.
1: Esatto.
3: Cioè, ho capito già te. Tu sei una di quelle rosicone che stanno spuntando ultimamente come funghi, sai, quelle che sono passate da veline a contestatrici. Un colpo solo.
2: quelle che perché il patriarcato, la parità, la parità, la parità.
1: Guarda che la mia ambizione non è bere birra, fare rutti, guardare il chearcio.
2: Non siamo solo quello.
1: Eh no, infatti, no. Fate anche le guerre.
0: Allora, ma insomma, le donne sono tutte femministe, Edoardo, un poco comune questa cosa,
3: no? No, aspetta, io auspicherei che le donne fossero tutte femministe e che anche gli uomini fossero femministi. Cioè, il femminismo è un movimento che ha spostato in maniera inderogabile l'asse dei diritti delle donne, l'asse del problema, ha sollevato il problema. Poi, come tutti i movimenti, hanno un impianto, una scintilla giusta e permanente. Poi ci sono gli estremismi però non vanno bene da nessuna parte, no? Nel senso, se io vado a, c'è una scena emblematica, io vado a cena con lei, arrivo al conto e io naturalmente prendo il conto con un gesto di cortesia, lei me lo strappa e mi deride perché dice: ma che è sta cosa, è il maschio? In realtà io non volevo fare il maschio e poi il conto, volevo fare un gesto gentile. Dove sta l'asse, dove sta l'equilibrio in cui questi due si capiscono? Nel capire che probabilmente lui non voleva fare un gesto prevaricatore, ma è passato così e la nostra società è tutta così.
0: E invece gli uomini, anche qui vi stuzzico un po', sono tutti questi maschilisti un po' inconsapevoli, come viene dipinto lui nel film?
1: Naturalmente no, ma io non te lo dico per così per assoluto, te lo dico perché l'esempio, anche strettamente nella mia famiglia, rivela che nessun maschio che appartiene alla mia famiglia ha questo desiderio di prevalere, di affermare uno stile patriarcale. Non mi è successo questo. Come ti dicevo, il mondo però rivela il contrario, quindi bisogna emanciparsi anche dal pensiero che è già finito tutto, che non ci siano possibilità di riscatto. Mi avevi detto di essere sterile.
4: Io sono sterile.
1: Sono incinta.
5: Libera. Voglio essere libera.
4: Siamo diversi.
6: Questa è la tipica argomentazione di un maschilista inconsapevole.
7: Puoi risposarmi, amare un uomo.
8: Io ho bisogno di parlare dell'importanza del consenso.
4: Tu un figlio lo volevi?
1: Sì che lo volevo.
9: Non cambiare letto pure ogni giorno.
1: Ma non con te.
0: Cioè, però una via la trovano.
3: Ma guarda, questa è, come dire, una cosa che ci portiamo dietro dalla notte dei tempi, no? Possiamo anche essere in disaccordo sulla politica, su un certo tipo di ideologia. Il punto è che troppo spesso ci si confronta su ciò che ci divide. Lo sforzo che cercano di fare questi due, specchiandosi l'uno nell'altro, è di dire: vabbè, pensiamo prima a cosa ci unisce. Cosa ci unisce? Tante cose. Complicità sessuale, una chimica incredibile, l'ironia,
1: molto,
3: l'onestà, che so, già solo queste tre sono valori su cui si possono fondare amicizie, rapporti molto profondi.
10: Buongiorno.
11: Buongiorno, preside.
10: Buongiorno, preside.
12: Da soli.
1: Io l'avevo detto.
12: Io la metterei anche dentro, che magari guarda qualcosa, ma mi sa che è in ritardo.
0: Non c'è solo il maschile e il femminile, ma c'è il tema della scuola, perché tu sei un preside appunto, sì, molto serio, anche insomma che punta un po' sul padel, su altre cose, meno sui corsi di psicologia eccetera, e invece tu sei una professoressa di quelle che comunque è complice con gli studenti, insomma, sì, li stimola. Ve lo chiedevo perché comunque le figure che incontriamo, che può essere nella scuola ma anche nello sport, insomma, o in un altro contesto, sono delle figure fondamentali. Voi ce le avete avute, per esempio, queste figure quando eravate studenti?
3: Sì. Io, professore di italiano al liceo, mi ha proprio illuminato
0: nel senso, era di quelli che...
3: Io tra l'altro è scomparso da un paio d'anni e ho intrattenuto con lui una conversazione epistolare, ci siamo scritti per un po' di tempo, io l'ho ringraziato, ho fatto il tempo a ringraziarlo, perché io che vengo da una famiglia di lavoratori con una cultura del lavoro molto forte, con una cultura del lavoro che mi porto dietro anche io, anche in questo strano lavoro che faccio, non avevo mai visto nessuno lavorare per passione, e io per la prima volta ho visto un uomo che aveva la passione di quello che faceva, che voleva trasmetterci questo suo amore per la poesia, per Leopardi, per Manzoni, non solo da un punto di vista didattico, proprio con amore. E a me quella roba, in uno studente come ero io, che non ero proprio uno studente modello, è stato un esempio proprio incredibile per me.
0: Per te, Claudio?
1: Sì, anche io non ho avuto una persona che si è un po' staccata dalle altre in maniera particolare, però io sono stata fortunata perché nel mio percorso scolastico ho sempre avuto persone che hanno capito un po' qual era la mia essenza e quindi non hanno un pochino supportato la piccola lacuna, perché poi hanno colto la possibilità che io avessi, cioè che facessi lavorare la testa bene, insomma, non era solo una questione didattica. Sono stata felice di aver conosciuto persone che mi hanno stimolata a crescere.
10: Il meglio di
13: Effetto Notte.
3: Io voglio sapere come sono entrati.
1: Con le chiavi?
3: E chi gliel'ha data le chiavi? Professoressa Baldini, permette?
1: Certo.
3: Grazie.
0: Ci pensavo oggi preparando questa intervista, no? E allora, sembrerebbe una cosa risoltissima, perché sugli uomini e le donne i rapporti è stato detto tutto il suo contrario, insomma siamo in un'epoca dove tutto è risolto apparentemente, però invece è un tema, ecco, vedi che fa tentennare, è un tema che stuzzica ancora, no? Cioè perché ancora manca qualcosa, perché comunque è un tema invece di cui, così quando si riaccendono le luci, ci piace parlare. Come la vedete voi?
3: Ne abbiamo concreto discusso, perché poi noi ci confrontiamo, sì, e abbiamo una sensibilità molto simile su tantissime cose. Voglio dire, proprio io, la mia sensazione è che siamo al momento peggiore, al momento del rigurgito. Il momento peggiore è che abbiamo cominciato a parlare di questo tema, a individuare il problema di questo tema. Ci sono stati movimenti importanti, il MeToo, abbiamo l'Associazione Italia che parla di questo tema. Il sentore generale che io leggo per esempio sui social è: oddio, ancora sto patriarcato, madonna, ancora sto maschilismo, come se il problema fosse superato. E spesso chi fa questo tipo di affermazione è proprio parte del problema. Cioè ci sta ho la sensazione che la parola patriarcato stia andando un po' a noia alle persone, e questa cosa è pericolosissima, perché non siamo affatto fuori. La nostra società lo dimostra, non lo dico io, lo dicono i dati. La donna continua a guadagnare meno di un uomo mediamente in quasi tutti i settori, nei posizioni apicali della società ci stanno più uomini che donne. Le quote rosa non sono state raggiunte né in politica né in nessun posto dove si decidono le sorti del mondo.

0: nessuno.
1: Siccome siete una bella coppia, avete lavorato bene insieme in questo film.
2: Grazie, Fabio. Grazie.
1: No,
2: grazie.
1: Davvero. E comunque, anche nel film precedente siete stati molto amati dal pubblico. Chiudiamo con una domanda secca. Allora, ti chiedo, ma tra i film di Edoardo, qual è il tuo... Perché io ora ti dico qualche titolo, da regista, da attore,
2: sì.
1: 18 anni, smetto quando voglio, Perfetti sconosciuti, però anche il documentario che ha fatto sui proietti e il suo film da regista, Non sono quello che sono. Tu cosa scegli, Claudia? O ti mette in difficoltà? No,
2: no, no, non mi mette in difficoltà. È che io non vorrei mettere in difficoltà lui.
1: Vabbè, però dammelo.
2: Però lo sai già.
3: Sì.
1: Che cosa?
2: Ma ti prego. Che cos'è? Gioco dei mimi?
3: Guarda, è un film che uscì l'anno scorso. Io penso che avere, perché io so quanto, capisco quanto fare quel tipo di scelta là è complicata, ma fare un film di Il ragazzo di Mantonero.
4: L'aurora e
5: hanno stinto.
6: Mi dispiace.
7: Mamma, non vedo l'ora di metterle, ti giuro.
8: Stessa catena.
9: Belli sti pantaloni, che gli vanno anche da uomo.
3: Fare un film di
1: lui ha detto quello tuo, che non gliel'avevo chiesto, va bene.
3: Infatti tanti.
1: Lui ha risposto, ce l'avevo messo.
3: Il santino di Gaia,
2: mi hai fatto la domanda, ora risponderò anch'io. Ah, tu pensi che... No, io apprezzo moltissimo... È chiaro che mi ha fatto piangere, è mia, mi hai fatto pensare nel tuo film, insomma, le occasioni ce ne ho avute, però come ci siamo divertiti in follemente.
3: Pensa, non mi ha mai fatto la domanda. Esatto,
1: pensa che mi sono fatto venire in mente. Bravi,
2: diccelo,
1: grazie,
2: prima, quando ci
1: ben
2: domanda,
1: trovati, la prossima volta informo, vedete, non siamo d'accordo.
10: Spero che almeno vogliate scegliere un parto naturale, senza sciocchezze, punturine.
2: Lo sa, Giacinto, che grazie all'anestesia epidurale si partorisce con meno dolore.
1: E adesso andiamo a incontrare una grande attrice internazionale, il premio Oscar Juliette Binoche. Tra l'altro è appena stata, l'abbiamo appena vista, come presidente di giuria a IEFA, agli Oscar europei, e hanno trionfato agli Oscar europei quest'anno la nostra Alice Rohrbacher e Greta Scarano. Forse non tutti sanno però che Juliette Binoche negli ultimi mesi ha debuttato anche come regista con un progetto che la riguarda veramente da vicino, perché alcuni anni fa lei addirittura ha abbandonato per alcuni mesi il mondo del cinema per dedicarsi alla danza, per prendere parte a uno spettacolo con questo coreografo e ballerino che si chiama Akram Khan, e questo suo nuovo progetto racconta questa esperienza, perché davvero per lei le sfide non finiscono mai.

0: questo film le permette di fare una riflessione sulla creazione artistica? Che ne pensa?
1: Oui, parce que pour moi le
2: mi ha sempre affascinato il processo di creazione, che si tratti di un fornaio che fa il pane o di un'opera artistica. Cercare di capire come nasce un lavoro, una storia, il percorso di vita di qualcuno. Raccontare il processo di creazione è come invitare lo spettatore in un luogo privato e segreto. Spesso basta un po' di fiducia, un po' di tempo e di costanza per dimostrare che è possibile fare, realizzare delle cose che mai si sarebbero potute immaginare.

0: se per la prima volta che venite all'Italia vi siete ben messi, vous savez.
1: Amo molto l'Italia.
0: Che ne pensi? Allora siamo a Torino, no?
2: Ah, mais je crois que vous avez le cinéma le plus beau qui soit.
1: Penso che abbiate il cinema più bello del mondo. Avete avuto il neorealismo e poi registi come Rossellini, Antonioni, Fellini, tutti i nomi che finiscono per Ini, ma comunque nomi forti e capaci di influenzare il cinema anche oggi. Quindi siete unici.

0: Allora, adesso ho il dubbio, perché noi la vogliamo sempre attrice, però dopo questo film magari lei decide di fare la regista, oui. Che farà?
1: Beh, là, alla fois dans ce film, là, je suis alla
2: in questo
1: fois
2: progetto ho lavorato sia davanti che dietro la macchina da presa, e quindi è un progetto un po' speciale, ma di fondo credo che si debba sempre andare verso il nuovo. Ogni forma artistica deve essere capace di rimettersi in discussione, chiedendosi ogni volta quello che di nuovo si ha voglia di fare, di dire. Ripetersi in qualunque forma di espressione artistica è davvero la morte. Fare un salto dentro mondi che non conosciamo può anche far paura, ma permette di rimettersi in discussione. Non sono ancora morta e quindi, finché sono viva, non ho intenzione di rinunciare a questa possibilità.
0: Allora, quattro amici, la provincia del nord, il lago d'Orta. Nel corso di una nottata un po' folle, questi quattro amici credono di aver investito e ucciso una persona, ma le cose non sono andate proprio così. Ne succederanno un po' di tutti i colori in quella che è una black comedy, una commedia nera, ma anche un film sull'amicizia, e proprio della loro amicizia ci parlano Albanese e Battiston. Sentite.
3: Ci daranno le attenuanti generiche per imbecillità colposa.
4: Esistono.
5: Qual è il piano? Qual è?
6: Dobbiamo stare più calmi, calmi, molto calmi, sì.
5: E che cazzo è adesso?
3: Una cosa a cui tu tieni molto con il tuo cinema è quella di raccontare il bene, che poi detta così sembra una frase aulica e poi magari invece... E ti vorrei chiedere una parola su questo, e credo che alla fine valga anche in questo caso, no?
6: Beh, dipende poi cosa si intende. Il bene, l'obiettivo è sempre quello di raggiungere comunque di buon senso. Io, nel, per esempio, in qualunque momento, eccetto la qualunque, non descrivevo tanto il bene.
3: Beh, però
6: lo ribaltavo, certo. È successo nell'altro, e in questo io quello che volevo semplicemente fare, può sembrare semplice, ma non lo è, te l'assicuro, è... far ridere, far sorridere, far ridere il pubblico, e volevo affezionarmi a delle persone, diciamo per bene.
7: Guarda, una bottiglia di vodka, il trucco è una di gocce, vuote, saranno almeno 300 gocce.
8: Mi ha messo male.
9: Ma scusa, la zia non poteva lasciargli in eredità qualcosa, che so?
7: Ma Beppe, lo sai che lui ha sempre vissuto sulle spalle della zia, lo sai, non lavora, dice che lo trova volgare. Ma la zia gli voleva veramente bene a Gigi, credimi.
8: Sì, sì. Pensa se gli stava sulle balle.
6: Il titolo nasce onestamente da una mia battuta di qualche anno fa all'interno di un personaggio che diceva ho 35 anni, no, forse 38, qualcuno dice 42, lavorerò da grande. Parte da quello, da queste decisioni. Non deve avere mai, per fortuna, nella comicità un senso ben preciso, però ce l'ha, perché lavoreremo da grande è comunque la descrizione di quattro personaggi che non sono certo più giovincelli, che non sono riusciti in un modo o nell'altro a realizzare il loro lavoro, a raggiungere il loro ruolo, degli obiettivi. Per questo mi divertiva, quindi forse ci sarà del tempo, dice, per poter realizzare, per poter lavorare. Loro ci hanno provato onestamente, però mi divertiva l'idea di creare questo spazio con questa frase, lavoreremo da grandi, per dare all'interno di queste vite non più giovanissime, e infatti non a caso nel film lavorano solo le donne.
10: Sei l'unico idraulico in Italia che non ha fatto i soldi. Beppe, guarda che se ti ingabbiano deve solo star meglio, eh?
6: Ma certo, io ho cancellato anche le impronte dal volante. Insomma, ragiona, Beppe. Dentro potresti pregare tutto il giorno. Ti liberi di tua madre, figa non ce n'è, ma tanto a te quel che conta. Aiutiamoci!
3: C'è la provincia, no? C'è la provincia.
11: Loro sono un'espressione della provincia non proprio vincente, ecco, perché in genere la provincia è estremamente operosa, laboriosa, talentuosa, dinamica, perché proprio perché... vogliono farcela.
6: Però mi piaceva l'idea, perché è nata lì quell'idea sul lago di d'Orta, di sviluppare lì quell'idea, dove era nata.
3: È un po' un personaggio pure quello, perché poi influisce nella storia.
6: Assolutamente sì,
3: no?
6: Assolutamente. Sono quattro personaggi, tra l'altro con caratteri molto diversi, ma molto simili nelle loro, come dire, nelle loro destinazioni.
11: Tra l'altro questo lago è... Il film racconta che è popolato in maniera veramente variopinta.
4: Eh sì, ecco,
11: sì,
4: c'è anche qualche parrucca che galleggia.
11: Sì, c'è di tutto.
12: C'è di tutto nel lago.
13: È bello così, poi in provincia questa cosa risalta molto di più che in città.
14: Cosa facciamo? Stiamo al buio e parliamo sottovoce per una ventina d'anni sperando che tutti si dimentichino di noi?
15: È vero, Umbi, non è un gran piano.
16: Ah sì? Non è un gran piano? Allora dimmelo tu quale può essere il piano. Cosa facciamo? Una festa? È musica a palla, luci stroboscopiche, facciamo un toga party, Qual è il piano? Qual è?
4: Mi dici una cosa di Antonio Albanese che magari ti va di raccontare al pubblico, che non sappiamo anche di lui sul lavoro, sul set.
11: Vabbè, noi ci conosciamo veramente da tantissimi anni. Siamo amici da tantissimi anni, abbiamo studiato insieme, questo film per me è stato un regalo favoloso. Quello che non conoscevo era l'aspetto di Antonio come regista, che è scrupolosissimo ed è disposto anche a sguainare la spada per difendere i suoi attori e il clima che riesce a creare sul set. C'era un'armonia che ci ha permesso di lavorare bene e ci ha permesso di creare questi personaggi e di crearli così, come li vedi, affiattati come li vedi. Il suo talento è sotto gli occhi di tutti, le qualità umane no, e queste sono alla pari del suo talento, quantomeno.
4: Bene, anche bello che tu ce le voglia raccontare.
17: Quante volte ti devo dire che le tasse sono come la droga? Se le paghi una volta anche solo per provare, finisce che ti prende la voglia.
18: Signora, gentilmente mi fa la ricevuta fiscale.
4: Lo sai che il pubblico è affezionato anche alle voci, a quei personaggi. Tornano questi, Antonio?
13: Ma io l'anno scorso ho fatto 60 date in teatro e con 15. Tutti i miei personaggi. Quindi sono sempre in circolazione. Li trattengo perché li amo talmente tanto che li proteggo. Ma torneranno, io sto già lavorando su un altro personaggio e tutto. Ma quello di questo film è un altro personaggio.
19: Il meglio di
20: Effetto Notte.
4: E allora, cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci, ma ci ritroviamo puntualmente la prossima settimana su In Blu 2000 con il meglio di Effetto Notte. Insomma, le interviste più belle, più emozionanti, che avete amato di più di questa stagione. Come sempre, il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti, ma anche pellicole che vale la pena riscoprire durante l'estate, chissà, al cinema, sulle piattaforme, magari in qualche arena. Ringrazio come sempre Fabio Cruciani che mi ha aiutato nella realizzazione di questa puntata, e noi ci ritroviamo la prossima settimana con il meglio di Effetto Notte. Vi aspetto.

0: Il meglio di
1: Effetto Notte.
0: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.
3: Casa viaggio, casa libertà, casa involucro di tutte le mie età, e scanso i traumi e le malinconie, ti chiedo scusa se racconto le mie. Casa inverno, casa senza senso, casa di silenzi vuota tutto il tempo, casa stanca che ora vuoi lasciare,

0: casa ieri, casa nei ricordi, casa quando abbiamo fatto tardi. E lo capisco mentre te ne vai, casa è il posto dove tu mi penserai.
1: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
1: La tua radio.
4: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: Notte di classica.

sesto e nono comandamento. Questi due comandamenti sono fatti apposta per preservarci dal disastro dell'amore umano, dall'opposto dell'amore umano, per preservare l'amore nell'uomo e nella donna, per salvare l'amore nel mondo. Non commettere atti impuri, non desiderare la donna da altri, non desiderare l'uomo da altri. La deflagrazione dell'amore è spirito, è materia, perché Dio è amore. L'impurità sessuale è uno specifico della purezza. Ebbene, l'impurità è materializzare l'amore, è prendere. L'amore è agapè, è donare. È donare la propria vita all'altro, agli altri. Il contrario del dono è prendere per me. Prendo il mio corpo, tutto per me. Prendo il corpo del mio partner, tutto per me. Ecco, questo è l'opposto dell'amore. L'amore della mamma che si dona e dona la vita. L'amore dello sposo che dona la vita per la sua sposa. Della sposa che dona la vita per il suo uomo. Nella gioia e nel dolore. Nella salute e nella malattia, nella buona e nella cattiva sorte. Questa è la purezza. Signore, aiutaci a vivere nella purezza. Perdonaci i momenti di impurità mentale nella nostra intimità, di impurità materiale e fisica nella nostra cattiva gestione del corpo. O davvero pensiamo a quando e come ci siamo gestiti male, anche se sono ricordi lontani, ancora una volta chiediamo misericordia a Dio, perché a tutte le età il demone dell'impurità viene e morde il calcagno, nell'adolescenza, nella preadolescenza, nella giovinezza, nella maturità, anche nella vecchiaia. Confesso a Dio Onnipotente, voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.

0: Nelle tue mani è la mia vita, o Dio. Anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Proteggi,
2: Dio. In te mi rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore. Senza di te non ho alcun bene.
3: Per gli istanti che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore.
2: Si apprendino altri a costruire idoli. Io non spenderò le loro libazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.
3: Signore, è la mia parte di eredità e il mio calcio, e nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su uomini preziosi. La mia eredità è magnifica.
2: Benedico il Signore che mi ha dato un consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce.
3: Io corro sempre innanzi a me il Signore. Sta alla mia destra, non posso vacillare. Di questo gioisce il mio cuore. Esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa sicuro.
2: Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.
3: Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.

0: Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.
1: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Dio di verità, tu mi hai redento.
2: Nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
2: Ora lascio, Signore,
3: che il tuo servo vada in pace secondo la tua volontà.

0: salvarci, Signore. Nessuno non ci abbandonare. Il cuore regni con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo perché, ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio, per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.
1: Ci conceda il Signore una notte serena e un riposo tranquillo.
0: Amen.

0: RNC in blu.
1: RNC Note di classica. Antonio Vivaldi, da La Cetra Seconda, concerto numero 12 in La maggiore per due violini, archi e basso continuo, RV 520. Allegro, largo, allegro. Giovanni Guglielmo e Federico Guglielmo, violini. Orchestra d'archi, l'arte dell'arco.

0: Di Antonio Vivaldi, dalla Cetra Seconda, abbiamo ascoltato il concerto numero 12 in La maggiore per due violini, archi e basso continuo, RV 520. Giovanni Guglielmo e Federico Guglielmo, violini. Orchestra d'archi, l'arte dell'arco.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, Via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. Wolfgang Amadeus Mozart. Quarto movimento, allegretto con variazioni, adagio, allegro, dal quintetto per clarinetto e quartetto d'archi in la maggiore K581. Gervase Depailler, clarinetto. Amadeus Quartet, Norbert Breining e Sigmund Nissel, violini. Peter Schidloff, viola. Martin Loffet, violoncello.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il quarto movimento dal quintetto per clarinetto e quartetto d'archi in la maggiore K581. Gervase de Payet, clarinetto. Amadeus Quartet. Norbert Breining e Sigmund Nissel, violini. Peter Schidloff, viola. Martin Loffet, violoncello. RNC. Note di classica. Piotr Ilyich Čajkovskij, trio in La minore, opera 50. Dal secondo movimento ascolteremo tema andante con moto, variazione prima, cantabile, variazione seconda, più mosso, variazione terza, allegro moderato, variazione quarta, lo stesso tempo. Variazione quinta, lo stesso tempo. Variazione sesta, tempo di vals. Variazione settima, allegro moderato. Trio Archè, Francesco Cipolletta, pianoforte. Massimo Marin, violino. Dario De Stefano, violoncello.

da 1 a 7. Trio Archè. Francesco Cipolletta, pianoforte. Massimo Marin, violino. Dario De Stefano, violoncello. Note di classica. Mauro Giuliani, da L'addio dei trovatori, introduzione, variazione della chitarra, variazione del violino finale. Damiana Mizzi, soprano. Massimo Felici, chitarra. Antonia Valente, fortepiano. Friederike Starkloff, violino. Prima registrazione mondiale, giugno 2015.

Di Mauro Giuliani, da L'addio dei trovatori, abbiamo trasmesso introduzione, variazione della chitarra, variazione del violino finale. Soprano Damiana Mizzi, Friederike Starkloff, violino, Massimo Felici, chitarra, Antonia Valente, fortepiano. Prima registrazione mondiale, giugno 2015. RNC, Notte di Classica. Manuel Maria Ponce, Sonatina Meridional, composizione del 1932, chitarrista Diego Milanese.

Di Manuel Maria Ponce abbiamo ascoltato Sonatina Meridional, chitarrista Diego Milanese. RNC, note di classica. Antonín Dvořák, secondo movimento, adagio, dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, opera 88. Orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Raphael Kubelik.

Di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, opera 88. Orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Rafael Kubelik. RNC, Notte di Classica. Sergei Vasilievich Rachmaninov, quarto movimento, allegro mosso, da sonata in sol minore, opera 19 per violoncello e pianoforte. Dario De Stefano, violoncello. Maurizio Barbaro, pianoforte.

di Sergei Vasilievich Rachmaninov abbiamo ascoltato il quarto movimento dalla sonata in sol minore, opera 19, per violoncello e pianoforte. Dario De Stefano, violoncello. Maurizio Barbaro, pianoforte. RNC, note di classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Punti di vista. Un altro modo di intendere le avventure di uomini e dei. Con rispetto sparlando, cantando, suonando e ballando. Il suono e la voce. Suonar. Diversi.

che si fugge tuttavia. Chi vuole essere lieto, sia. Di domani non c'è certezza. Queste Bacco e Arianna, belli, e l'un dell'altro ardenti, perché il tempo fugge inganna, sempre insieme stan contenti. Queste ninfe d'altre genti sono allegre tuttavia, chi vuole essere lieto, sia. Di domani non c'è certezza. Questi lieti satiretti delle ninfe innamorati, per caverne e per boschetti han lor posto 100 agguati. Or da Bacco riscaldati, balla un salto in tuttavia, chi vuole essere lieto, sia. Di domani non c'è certezza. Queste ninfe anche hanno caro da lor essere ingannate. Non può fare amor riparo se non gente rozza ingrate. Ora insieme mescolate suonon, canton tuttavia. Chi vuole essere lieto, sia. Di domani non c'è certezza. Questa soma che vi è andriato sopra l'asino è sileno. Così vecchio, ebro e lieto, già di carne d'anni pieno. Se non può star ritto, almeno ride e gode tuttavia. Chi vuole essere lieto, sia. Di domani non c'è certezza. Mida vi è andrieto a costoro, ciò che tocca oro diventa. E che giova aver tesoro s'altri poi non si contenta? Che dolcezza vuoi che senta chi ha sete tuttavia? Chi vuole essere lieto, sia. Di domani non c'è certezza. Ciascun apra ben gli orecchi, del domani nessun si paschi. Oggi siamo giovani e vecchi, lieti ognun femmine e maschi. Ogni tristo pensier caschi, facciam festa tuttavia. Chi vuole essere lieto, sia. Di domani non c'è certezza. Donne e giovinetti amanti, viva Bacco e viva amore. Ciascun suoni, balli e canti, arda di dolcezza il core. Non fatica, non dolore. Ciò che a esser convien sia. Chi vuole essere lieto, sia. Di domani non c'è certezza.

Jacques Offenbach, Orfeo all'inferno. Opera buffa in due atti su libretto d'Hector Crémieux e Ludovica Lévy. Versione del 1858. Personaggi ed interpreti. Euridice, Nathalie Dessé. Giove, Laurent Nourrit. Aristeo e Plutone, Jean-Paul Fouchécourt. Orfeo, Yann Beron. L'opinione pubblica, Ewa Podels. Cupido, Patricia Petitbon. Diana, Jennifer Smith. Venere, Véronique Jean. Giunone, Lydia Pruvot. John Styx, Stephen Cole. Mercurio, Étienne Lecroix. Minerva, Virginie Pochon. Coro e orchestra dell'Opéra National de Lyon. Maestro del coro, Alan Woodbridge. Orchestra da camera di Grenoble. Direttore, Marc Minkowski. Atto primo.

0: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
1: Di Jacques Offenbach abbiamo trasmesso il primo atto di Orfeo all'Inferno. Opera buffa in due atti su libretto d'Hector Crémieux e Ludovica Lévy. Versione del 1858. Personaggi ed interpreti: Euridice, Nathalie Dessay. Giove, Laurent Nourrit. Aristeo e Plutone, Jean-Paul Fouchécourt. Orfeo, Yann Beron. L'opinione pubblica, Ewa Podels. Cupido, Patricia Petitbon. Diana, Jennifer Smith. Venere, Véronique Jean. Giunone, Lydia Pruvot. John Styx, Stephen Cole. Mercurio, Étienne Lecroix. Minerva, Virginie Pochon. Coro e orchestra dell'Opéra National de Lyon. Maestro del coro, Alan Woodbridge. Orchestra da camera di Grenoble, direttore Marc Minkowski. Atto secondo.